Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato ogni singolo abbraccio a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: credevo perduto.
1: Radio Ascoli.
2: Pronto?
3: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti alla microfono. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Ma adesso torniamo con la memoria ai precedenti casi di ricovero dei pontefici che hanno segnato le tappe finali degli ultimi pontificati. Ci aiuta Giorgia Bresciani.
2: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che vide Giovanni Paolo II arrivarvi in condizioni gravissime il 13 maggio 1981, dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Mehmet Ali Agca mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Wojtyła fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 6 ore e riuscì a superare la fase critica. Il 20 giugno il pontefice dovette tornare in ospedale per un'infezione per un ulteriore intervento e fu dimesso il 14 agosto. Nel corso del pontificato Giovanni Paolo II tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. Dopo le dimissioni le sue condizioni continuarono a destare preoccupazione fino alla morte, avvenuta il 2 aprile 2005. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale, durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute.
1: Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece di una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, dice Trump. Intanto, avvertimento del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo, dice Grinkevich. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita aveva annunciato l'abbattimento di un missile sopra la capitale. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, ma adesso è al limite l'allarme che arriva dal World Economic Forum, del Fondo Monetario Internazionale, da Bangkok. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del 24-25 ottobre. Questa era l'ultima notizia.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. We were-

sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete, ritrovarsi allo specchio e fare pace

0: Radio Ascoli.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli per la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La legge elettorale raggi X, dai seggi ai panchinari, la nuova legge declinata sulle Marche, la pattuglia che scatta solo col premio di governabilità e il collegio su base regionale, ora servono voti da nord a sud. I partiti più piccoli sono preoccupati per i capilista bloccati, si possono esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere, 15 i parlamentari che può esprimere la nostra regione, se nessuno supera il 42%. Si applica il sistema proporzionale puro. Resta il fatto che non c'è l'obbligo di alternanza di genere per i capilista. Vinitaly and City, niente evento sul vino, si farà nel 2027, ma forse il fuorisalone veronese è atteso ad Ancona a ottobre per 3 giorni di degustazioni. L'organizzazione della kermesse però si è rivelata più complicata del previsto. Le Marche possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo il report del Sole 24 Ore sulla criminalità, le criticità su droga e riciclaggio sono in ottima posizione. La nostra regione è di fatto nella parte virtuosa della classifica nazionale, fermo invece maglia nera. Macerata la provincia più sicura, ma terza in Italia per omicidi da incidenti stradali. Emergenza sosta ad Ascoli, una svolta, nuove zone per i residenti, disponibili per chi abita in centro, il giardino Colucci e l'area di San Pietro in Castello dopo le 20:30. A breve sarà pronto il parcheggio per camper in Viale Rozzi, gestione alla società Multiservizi. Minacce e paura al pronto soccorso vi ammazzo, poi viene arrestato, bloccato da 2 agenti della penitenziaria che si trovavano in reparto con un detenuto. L'uomo pretendeva una visita urgente per l'ex compagna, refertate

0: 3 infermiere sotto shock ancora per quanto accaduto. L'AST organizza screening e visite gratuite per le donne, anche giornate informative su menopausa e allattamento. Da domani fino al 29 ottobre un calendario di iniziative per sensibilizzare sull'importanza degli screening e fornire informazioni anche su patologie. Locali commerciali, studi e box auto all'ex sede della direzione del lavoro. L'immobile si sviluppa su 6 piani, più 2 interrati. È stato acquistato dall'impresa Felici. Perseguita una donna, ora dovrà curarsi, protagonista un giovane della Vallata, l'ultimo episodio lo scorso aprile. Il giovane dovrà ora aderire al programma terapeutico individuale dai servizi competenti e non potrà tenere comportamenti che possano compromettere la sicurezza pubblica. Bancarelle, tanto gusto, la fiera d'autunno riempie di festa Pagliare, 200 gli espositori presenti per la gioia di curiosi e famiglie. Castel di Lama, passeggiata ecologica con l'Avis tra bellezza e attenzione all'ambiente. Nel corso dell'iniziativa i partecipanti hanno anche ripulito la zona dai rifiuti. Per sensibilizzare i più giovani è stato donato loro un piccolo kit. San Benedetto, la Samb è esclusa, Massi è furioso, non so dove allenare i bimbi. Campo Merlini a Ragnola, col patron che tuona, in 4 anni mai avuto nulla e il Ciarrocchi ora resta un rischio. I bambini devono allenarsi in orari assurdi, dice Massi, alla fine dovremmo pagare il campo a Ragnola. Ci chiedono di puntare sui giovani, poi non ci garantiscono le strutture, ci hanno messo 2 settimane per pubblicare l'esito della gara. Forse, conclude Massi, non avevano il coraggio. Premio Strega, si presenta alla 5ª della saggistica e Riviera agli autori dei testi di ricerca che saranno in città per la prima volta. Vesperini sessista, ritirategli il premio, bufera su un post, lui non mi scuso. Scoppia il caso sul Gran Pavese per un gioco di parole legato alla manifestazione Donne in Rosa. Ridurre una manifestazione con l'intento di promuovere la salute e la prevenzione a un bieco e volgare gioco di parole non è ironia, dicono, è una pratica sessista che non può minimizzare né giustificare in nome della goliardia. Chi demolisce non sarà più premiato. Nel Pug spunta la norma salva alberghi. Il sindaco anticipa le mosse per tutelare gli hotel. Dobbiamo, dice il primo cittadino, salvaguardare la nostra vocazione turistica. Cupra Marittima, ancora turismo, vertice con gli operatori, l'obiettivo è allungare la stagione. Sul tavolo prolungamento di aperture con nodo Bolkestein che resta e il possibile ritocco anche alla tassa di soggiorno. La pagina con i titoli sportivi, in primo piano l'Ascoli, non farti ingannare dalla classifica dell'Empoli. La squadra di Tomei inizia la preparazione per il match di sabato contro i toscani, fermi a 6 punti. Oggi alle 16 inizia la prevendita per i pochi tagliandi rimasti a disposizione. Piani alti, sempre più affollati in Serie B, Palermo in fuga, ma dietro c'è il blocco. Ascoli e altre 6 riunite in 4 punti. Nel prossimo match spicca il big match Mantova-Palermo, proprio per il primo posto. Serie C, Samb, serve più coraggio, tifosi insoddisfatti del pareggio ottenuto in casa contro il Latina e perplessi anche su alcune scelte. Con l'inserimento di Zini, Candellori e Maranzino, la squadra ha avuto maggiore aggressività. Sabato l'impegno trasferta a Sestri Levante contro il Vado. Serie D, l'Atletico Ascoli si gode l'esploa di Senigallia. Dopo 2 KO di fila il team di Seccardini ha ritrovato attenzione e carattere. Per il campionato si aspettano grandi risultati. Volley Superlega, Lube, rosa forte e coesa. Alla 2 giorni della Iesi Volley Cup ha fornito indicazioni utili. Gardini dice gruppo con grande potenziale. Sabato in calendario l'avvio ufficiale del campionato. Tifosi in fibrillazione per la trasferta di Verona. È tutto per la rassegna stampa locale, grazie per l'ascolto, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera al pontefice, a cui continuano a giungere messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche di tutto il mondo. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte e 10 feriti. Sotto attacco ancora a Kiev. 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati NATO nelle indagini sugli attacchi per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni che hanno colpito le imbarcazioni. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. E la Russia intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Ex Silva, notte di protesta a Taranto, continuano i presidi sulle statali. I sindacati dicono che bisogna andare avanti a oltranza finché il governo non convochi un nuovo tavolo. La mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. I giovani italiani sono ambiziosi e pronti a investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografati dal rapporto CIDA Censis presentato ieri a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella.
2: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
3: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose non le faccio mai.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli per la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La legge elettorale Raggi X, dai seggi ai panchinari, la nuova legge declinata sulle Marche, la pattuglia che scatta solo col premio di governabilità e il collegio su base regionale, ora servono voti da nord a sud. I partiti più piccoli sono preoccupati per i capilista bloccati, si possono esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere, 15 i parlamentari che può esprimere la nostra regione. Se nessuno supera il 42% si applica il sistema proporzionale puro. Resta il fatto che non c'è l'obbligo di alternanza di genere per i capilista. Vinitaly and City, niente evento sul vino, si farà nel 2027, ma forse. Il fuorisalone veronese è atteso ad Ancona a ottobre per 3 giorni di degustazioni. L'organizzazione della kermesse però si è rivelata più complicata del previsto. Le Marche possono tirare un sospiro di sollievo. Secondo il report del Sole 24 Ore sulla criminalità, le criticità su droga e riciclaggio sono in ottima posizione. La nostra regione è di fatto nella parte virtuosa della classifica nazionale, fermo invece maglia nera. Macerata la provincia più sicura, ma terza in Italia per omicidi da incidenti stradali. Emergenza sosta ad Ascoli, una svolta, nuove zone per i residenti, disponibili per chi abita in centro il giardino Colucci e l'area di San Pietro in Castello dopo le 20:30. A breve sarà pronto il parcheggio per camper in Viale Rozzi, gestione alla società Multiservizi. Minacce e paura al pronto soccorso via Ammazzo, poi viene arrestato, bloccato da 2 agenti della penitenziaria che si trovavano in reparto con un detenuto. L'uomo pretendeva una visita urgente per l'ex compagna, refertate 3 infermiere, sotto shock ancora per quanto accaduto. L'AST organizza screening e visite gratuite per le donne, anche giornate informative su menopausa e allattamento. Da domani fino al 29 ottobre un calendario di iniziative per sensibilizzare sull'importanza degli screening e fornire informazioni anche su patologie. Locali commerciali, studi e box auto all'ex sede della direzione del lavoro. L'immobile si sviluppa su 6 piani, più 2 interrati, è stato acquistato dall'impresa Felici. Perseguita una donna, ora dovrà curarsi, protagonista un giovane della Vallata, l'ultimo episodio lo scorso aprile. Il giovane dovrà ora aderire al programma terapeutico individuale dai servizi competenti e non potrà tenere comportamenti che possano compromettere la sicurezza pubblica. Bancarelle, tanto gusto, la fiera d'autunno riempie di festa Pagliare, 200 gli espositori presenti per la gioia di curiosi e famiglie.

famiglie. Castel di Lama, passeggiata ecologica con l'Avis tra bellezza e attenzione all'ambiente. Nel corso delle iniziative i partecipanti hanno anche ripulito la zona dai rifiuti. Per sensibilizzare i più giovani è stato donato loro un piccolo kit. San Benedetto, la Samb è esclusa, Massi è furioso, non so dove allenare i bimbi. Campo Merlini a Ragnola col patron che tuona, in 4 anni mai avuto nulla, e il Ciarrocchi ora resta un rischio. I bambini devono allenarsi in orari assurdi, dice Massi, alla fine dovremmo pagare il campo a Ragnola. Ci chiedono di puntare sui giovani, poi non ci garantiscono le strutture, ci hanno messo 2 settimane per pubblicare l'esito della gara. Forse, conclude Massi, non avevano il coraggio. Premio Strega, si presenta la 5ª della saggistica e Riviera agli autori dei testi di ricerca che saranno in città per la prima volta. Vesperini sessista, ritirategli il premio, bufera su un post, lui non mi scuso. Scoppia il caso sul Gran Pavese per un gioco di parole legato alla manifestazione Donne in Rosa. Ridurre una manifestazione con l'intento di promuovere la salute e la prevenzione a un bieco e volgare gioco di parole non è ironia, dicono, è una pratica sessista che non può minimizzare né giustificare in nome della goliardia. Chi demolisce non sarà più premiato. Nel Pug spunta la norma salva alberghi. Il sindaco anticipa le mosse per tutelare gli hotel. Dobbiamo, dice il primo cittadino, salvaguardare la nostra vocazione turistica. Cupra Marittima, ancora turismo, vertice con gli operatori, l'obiettivo è allungare la stagione. Sul tavolo prolungamento di aperture con nodo Bolkestein che resta e il possibile ritocco anche alla tassa di soggiorno. La pagina con i titoli sportivi, in primo piano l'Ascoli, non farti ingannare dalla classifica dell'Empoli. La squadra di Tomei inizia la preparazione per il match di sabato contro i toscani, fermi a 6 punti. Oggi alle 16 inizia la prevendita per i pochi tagliandi rimasti a disposizione. Piani alti sempre più affollati in Serie B, Palermo in fuga ma dietro c'è il blocco, Ascoli e altre 6 riunite in 4 punti. Nel prossimo match spicca il big match Mantova-Palermo proprio per il primo posto. Serie C, Samb, serve più coraggio, tifosi insoddisfatti del pareggio ottenuto in casa contro il Latina e perplessi anche su alcune scelte. Con l'inserimento di Zini, Candellori e Maranzino la squadra ha avuto maggiore aggressività. Sabato l'impegno trasferta a Sestri Levante contro il Vado. Serie D, l'Atletico Ascoli si gode l'esploa di Senigallia. Dopo 2 KO di fila il team di Seccardini ha ritrovato attenzione e carattere. Per il campionato si aspettano grandi risultati. Volley Superlega, Lube, rosa forte e coesa. Alla 2 giorni della Iesi Volley Cup ha fornito indicazioni utili. Gardini dice gruppo con grande potenziale. Sabato in calendario l'avvio ufficiale del campionato. Tifosi in fibrillazione per la trasferta di Verona. È tutto per la rassegna stampa locale. Grazie per l'ascolto. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Diario in un poema.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. Attacchi anche su Kiev. Le 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi. I sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, 3 le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma: si attaccati, pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori. Circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese Geffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droghe e possesso illegale di armi, la polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lo Russo e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale e vicario di Roma Baldoreina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questo, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio.
1: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv. Un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. E 2 navi sono state colpite nel Mar Nero, al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo al ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Ma quanto è piccola

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Le Marche si confermano tra le regioni più sicure d'Italia, con tutte e cinque le province nella parte bassa della classifica nazionale che è stata redatta dal Sole 24 Ore, relativa all'indice di criminalità 2026. Fermo al tasso di reati più elevato, seguito da Ascoli e Ancona. La provincia più virtuosa, eccezionalmente sicura, è quella di Macerata. I dati complessivi evidenziano un trend positivo, con le denunce in calo in tutte le province marchigiane. Paura al pronto soccorso del Mazzoni. Un uomo di mezza età ha seminato il panico domenica, aggredendo il personale sanitario con minacce di morte e ferendo, seppur lievemente, cinque operatori e due agenti delle forze dell'ordine, prima di essere disarmato di un coltello e successivamente denunciato. Il sindacato Nursind denuncia l'episodio, chiedendo maggiore sicurezza per la struttura e per i lavoratori. Resta in condizioni gravi la ragazza di 23 anni coinvolta nel violento scontro frontale sulla Salaria, nei pressi del bivio per Rocca Fluvione. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere della sua utilitaria, è stata estratta dai vigili del fuoco e trasferita d'urgenza in codice rosso al Mazzoni. L'impatto con l'altro veicolo, guidato da un uomo rimasto ferito in modo lieve, è stato violentissimo e ha causato la temporanea chiusura della statale. I carabinieri sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. È partita in tutta la regione Marche la nuova campagna di vaccinazione anti-influenzale, con la distribuzione iniziale di 375.000 dosi. La profilassi viene offerta gratuitamente agli over 60, ai bambini tra 6 mesi e 6 anni, alle donne in gravidanza e soggetti fragili o affetti da patologie. Una delle principali novità di quest'anno riguarda l'introduzione dei vaccini potenziati, ma anche di quelli spray. Ne parliamo con il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli, Claudio Angelini, nel corso della puntata odierna di Realtà Locali. Sentiamo una piccola anticipazione.
2: L'offerta del vaccino è quello di un vaccino adiuvato, cioè di un vaccino che presenta un adiuvante, cioè una sostanza che potenzia l'azione del vaccino stesso, o dal vaccino potenziato, che contiene quattro volte la dose standard. Quindi per le persone questo va somministrato alle persone over 60. Abbiamo detto i bambini, sì, abbiamo la disponibilità sempre in questo primo step, l'offerta del vaccino spray nasale, che è un vaccino che va somministrato da 2 anni a 17 anni, è costituito da un virus vivo attenuato. Poi per gli operatori sanitari abbiamo a disposizione un altro vaccino su cultura cellulare. Questo è il primo step.
1: Ascolteremo l'intervista completa al dottor Angelini sulla campagna vaccinale per l'anti-influenzale nella puntata odierna di Realtà Locali, che potete ascoltare già in podcast. Vi ricordiamo ovviamente che maggiori informazioni possono essere chieste al proprio medico di famiglia o ai pediatri di libera scelta.

0: scelta. Si chiudono oggi a San Benedetto i festeggiamenti per il Santo Patrono, appuntamento con la solenne processione oggi pomeriggio per le vie del Paese Alto. Gli uffici comunali, le scuole e gli impianti resteranno chiusi per l'intera giornata. Oggi è di fatto l'ultimo giorno utile anche per visitare la mostra Sguardi in programma al Torrione. Il Vescovo Palmieri e le comunità diocesane di Ascoli e San Benedetto hanno espresso affettuosa vicinanza spirituale al Santo Padre in concomitanza con il suo ricovero e l'intervento programmato al polmone. La Chiesa Picena si è così stretta in un momento di forte comunione ecclesiale attorno al Pontefice, augurandogli una pronta e piena guarigione. L'AST di Ascoli attiva il calendario degli screening gratuiti in programma da domani su tutto il territorio provinciale fino al prossimo 29 ottobre. Nei consultori di Ascoli e San Benedetto saranno attivati screening gratuiti a libero accesso su varie problematiche, cervice uterina, mammografia, con i reparti di ostetricia e ginecologia che saranno a disposizione per incontri e visite gratuite. Per gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione telefonica fino ad esaurimento posti. Ascoli Empoli scatta la caccia al biglietto, grande attesa in città per il big match di sabato con la società bianconera, che ha comunicato la prevendita dei biglietti che parte ufficialmente oggi alle 16, prevedendo una cornice di pubblico caldissima per sabato al Del Duca. In chiusura uno sguardo al meteo: le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con progressivo e marcato aumento delle temperature massime che torneranno a salire nelle prossime ore, regalando condizioni tipiche dell'ottobrata. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e, in base alle esigenze di cantiere, tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e, secondo avanzamento dei lavori, tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze finalmente ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine questa mattina di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO per capire la provenienza dei raid. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparano a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovsky al Financial Times. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha detto alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia per difesa ed energia è un passo consapevole rispetto alla linea di prudenza adottata, sottolineato Giorgetti. Un ultimo oro: un uomo di 50 anni italiano è stato trovato senza vita in un'auto con un taglio alla gola. La scoperta è avvenuta poco prima delle 11 di questa mattina in un parcheggio ad Agropoli, nel Salernitano. Sul caso indagano i carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. In questa puntata di Realtà Locali parliamo della campagna di vaccinazione antinfluenzale che è partita in tutta la regione. Il picco dell'influenza si avrà tra la fine del mese di dicembre e il mese di gennaio, ma potrà protrarsi anche a febbraio, quindi è necessario proteggersi e andare a proteggere quelle che sono le categorie più fragili, soggetti anziani, bambini o chi è affetto da patologie croniche. Ci sono novità che riguardano quest'anno i vaccini potenziati, l'introduzione tra l'altro di quelli con spray nasale per pazienti tra 2 e 17 anni, soprattutto per coloro che magari hanno paura alla somministrazione attraverso l'ago. Cittadini e pazienti possono richiedere ovviamente informazioni al proprio medico di famiglia. Per farci spiegare meglio come sarà appunto sviluppata la campagna vaccinale, siamo in collegamento con il dottor Claudio Angelini, che è direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e capo del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli. Quali sono le indicazioni che possiamo avere, dottore, da lei?
2: Gli individui, prima di tutto, c'è da prendere in considerazione le persone fragili. E noi consideriamo già fragili le persone over 60. Si è abbassata questa età, giustamente, perché poi, mentre l'anno scorso si iniziava dagli over 65, quest'anno si inizia dagli over 60, e quindi persone fragili, persone anziane, è indicato per esempio per le donne in gravidanza ed anche per i bambini, che poi si è visto che nella catena epidemiologica sono i bambini quelli che poi il più delle volte, soprattutto quelli scolarizzati, che poi riportano il virus a casa, in ambiente domestico, e quindi la possibilità di diffondersi in famiglia.
1: Il primo step, dottor Angelini, riguarda la distribuzione iniziale. 375.000 le dosi messe a disposizione dalla Regione Marche. In che modo possiamo usufruire della vaccinazione gratuita e a chi dobbiamo rivolgerci?
2: Nel primo step, cioè quello che inizia praticamente da oggi, è l'offerta del vaccino, è quello di un vaccino adiuvato, cioè di un vaccino che presenta un adiuvante, cioè una sostanza che potenzia l'azione del vaccino stesso, o dal vaccino potenziato, che contiene 4 volte la dose standard. Quindi per le persone questo va somministrato alle persone over 60. Abbiamo detto i bambini, sì, abbiamo la disponibilità sempre in questo primo step, l'offerta del vaccino spray nasale, che è un vaccino che va somministrato da 2 anni a 17 anni, è costituito da un virus vivo attenuato, e poi per gli operatori sanitari abbiamo a disposizione un altro vaccino su cultura cellulare. Questo è il primo step. Come accedere alla vaccinazione? Per vaccinarsi sono stati coinvolti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Poi, per quanto riguarda le persone ricoverate, sono tutti i presidi ospedalieri, quindi le direzioni sanitarie, ma poi ci sono anche le farmacie aderenti alla campagna antinfluenzale. Inoltre si possono recare presso i nostri centri vaccinali dell'igiene e sanità pubblica, sia di Ascoli in Viale Marcello Federici che a San Benedetto in Piazza Nazzone.
1: E queste sono le modalità per accedere alla vaccinazione. Come diceva il dottor Angelini, spesso l'influenza circola molto rapidamente tra i banchi di scuola, quindi è importante, con le dovute cautele, seguendo i consigli del proprio pediatra, vaccinare anche i bambini. Lei parlava di questa formulazione spray che potrebbe essere incoraggiante proprio per i più piccoli, che magari hanno timore o dolore con l'iniezione. Quanto è importante proteggere i nostri bambini per proteggere altresì gli anziani che abbiamo in casa, che, come diceva, sono anche i soggetti più fragili?
2: È un vaccino sicuro ed efficace, che però va somministrato a partire da 2 anni, Sì, aumenta la compliance, cioè i bambini sono molto diciamo più disponibili ad essere vaccinati con questo spray nasale piuttosto che con la classica punturina. E quindi è importante vaccinare i bambini al pari delle persone fragili, al pari delle persone anziane, al pari delle donne gravide, ma perché oltre a preservare, quindi a prevenire che si possano ammalare, poi diciamo bloccano un po' quella che è la catena epidemiologica e quindi la diffusione del virus in famiglia dove magari insistono i nonni, persone anziane, eccetera.
1: Nonostante l'evidenza scientifica, dottore, esistono ancora dubbi e timori legati agli effetti collaterali dei vaccini. Che cosa si sente di dire ai cittadini che esitano per essere magari rassicurati sulla sicurezza dei farmaci che vengono utilizzati?
2: Ha usato un termine giustissimo, l'esitazione. Oggi purtroppo il Covid ci ha lasciato questo grosso fardello che è l'esitazione vaccinale. Noi abbiamo coloro che si vaccinano e quindi accettano le informazioni e quindi accettano in maniera consapevole la vaccinazione. Poi abbiamo all'altro estremo proprio i cosiddetti Novax che fortunatamente è sì uno zoccolo duro ma in minima parte. Poi in mezzo abbiamo una grossa fetta di esitanti, cioè coloro che o ritardano la vaccinazione o che hanno dei dubbi in merito alla vaccinazione. Cosa possiamo fare? Beh, su queste persone, queste figure, ci si può lavorare dando un'informazione adeguata, corretta, su quelli che sono i benefici della vaccinazione, ma anche di quelli che possono essere gli eventi avversi legati alla vaccinazione. E sappiamo, i vaccini, come un qualsiasi altro farmaco, può creare degli effetti collaterali. È pur vero che per quanto concerne il vaccino anti-influenzale, effetti collaterali gravi non si sono mai verificati.
1: Anche quest'anno ci sarà la possibilità di una co-circolazione di più virus. Le chiedo dunque se secondo lei è consigliabile ed è possibile effettuare una vaccinazione anti-influenzale in contemporanea anche ad altri richiami o se ci sono controindicazioni particolari.
2: Avremo, come tutti gli anni, la circolazione di più virus, necessariamente il virus dell'influenza che appartiene al gruppo A, l'H3N2 e l'H1N1 in definitiva, ma il SARS-CoV-2 ancora circola, quindi nell'occasione della vaccinazione anti-influenzale si consiglia anche la vaccinazione per il SARS-CoV-2, per il Covid-19 per intenderci, anche per il virus respiratorio sinciziale che si è visto che soprattutto nella stagione invernale non è che interessi soltanto i piccolini, perché poi è un virus particolarmente pericoloso che dà diciamo delle forme di bronchiolite che necessitano di ricovero, ma è molto importante anche per gli anziani e per i soggetti a rischio, magari immunodepressi. E inoltre ci sono tutta la serie di adenovirus e rinovirus che circolano, quindi abbiamo un cocktail, una macedonia di virus che circola ed è difficile fare una diagnosi differenziale perché sostanzialmente si presentano tutti con la stessa sintomatologia, cioè quello della febbre alta, tosse, dolori muscolari, inappetenza, mal di gola. Quindi però ecco, già che riusciamo a prevenire il virus influenzale, il virus SARS-CoV-2, già siamo a un buon punto.
1: Parliamo di quello che possiamo fare oltre ovviamente alla vaccinazione. Ci sono delle buone pratiche quotidiane come l'igiene delle mani o che cosa possiamo fare per aiutarci anche a difenderci ulteriormente dalla diffusione dei virus respiratori?
2: Sì, ci sono diciamo delle azioni di prevenzione che dovremmo adottare, quello per esempio di lavarsi accuratamente le mani e asciugarle, evitare di portare le mani alla bocca, al naso, alle congiuntive, agli occhi, per esempio. Poi anche una buona igiene respiratoria, con gli starnuti per esempio bisognerebbe mettersi il gomito, la mano di fronte alla bocca, utilizzare i fazzoletti monouso, e laddove c'è una condizione magari di presenza di soggetti a rischio, utilizzare anche le mascherine, perché abbiamo visto che le mascherine hanno rappresentato anche in epoca Covid una buona barriera affinché il virus non venga trasmesso, perché poi è un virus che viene trasmesso attraverso l'aria, attraverso le goccioline che normalmente noi emettiamo verso l'esterno. Un altro consiglio è quello che ai primi sintomi di rimanere a casa, quindi astenersi dal lavoro, non chiaramente evitando così il contatto con i colleghi, e quindi non fare gli eroi e rimanere magari a casa. E poi si deve cercare magari di evitare il contatto magari con dei soggetti che già presentano i classici sintomi dell'influenza.
1: Questi sono i consigli del dottor Angelini, buone pratiche quotidiane che tutti noi possiamo adottare. Relativamente invece a quella che è l'alimentazione, o magari puntando anche su degli integratori, c'è qualcosa in più che possiamo fare oltre a vaccinarci per difenderci?
2: Diciamo, la sana alimentazione o la corretta alimentazione è a prescindere, no? dalla possibilità che possa, diciamo, che possiamo essere infettati dal virus. Aumentare magari l'apporto di vitamine, in particolare la vitamina C, se la intendiamo come integratore, ma anche rimedi naturali, quali potrebbero essere le classiche spremute d'arancio. Però in definitiva diciamo che un'alimentazione corretta già di per sé è fondamentale per la salute in generale, e in particolare nelle fasi in cui c'è la circolazione del virus.
1: Io ringrazio il dottor Claudio Angelini, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli ed esperto di igiene e medicina preventiva, per questi preziosi consigli e indicazioni molto utili anche su quella che è la campagna vaccinale, che è già partita. Potete rivolgervi al vostro medico di medicina generale o a quelli che sono le indicazioni date proprio dal dottor Angelini. Grazie e buon lavoro, dottore.
2: A lei, arrivederci, buongiorno.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone sta arrivando al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento a un polmone. Alle 18 il Rosario del Gemelli presieduto dal Cardinale Reina. Ucraina ancora attacchi russi su civili, affondate due navi al largo della Bulgaria. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgetti in aula alla Camera presenta il documento di programmazione finanziaria prima del voto sullo scostamento di bilancio. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Cristiana Caricato. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli. Il Papa alle 12.58 ha lasciato il Vaticano, il convoglio di macchine che lo porterà qui al Policlinico è per strada, c'è ad attenderlo una folla di telecamere, fotografi, giornalisti di tutto il mondo, oltre a molti pazienti, visitatori del Policlinico che si sono assiepati all'ingresso, al terzo piano, l'ingresso principale. Il Papa dovrebbe arrivare, percorrere a piedi, entrare a piedi all'interno dell'ospedale, dove il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico che potrebbe avvenire già in giornata intorno alle 16 ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma questa decisione verrà comunicata direttamente dalla sala stampa dopo che i medici avranno visto fisicamente il paziente. Al più tardi potrà essere operato domani mattina. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: L'annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi, così questa mattina il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Al Gemelli alle 18 il Rosario presieduto dal Cardinale Reina. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo Vescovo è con questo intento che il Cardinale Vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del Rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora voltiamo pagina. La Russia continua a bombardare l'Ucraina. 4 le vittime a Kharkiv, decine i feriti. Si è attaccati saremo pronti a combattere, le parole del comandante della NATO in Europa. Sentiamo Marco Burini.
5: 4 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra e soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nel Golfo gli Houthi ribelli dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
6: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, in Israele, dove la corrispondente Alessandra Puzzetti ci racconta operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
7: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le 2 figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime 2 settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenza di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la politica in Parlamento. Oggi si vota lo scostamento di bilancio. Questa mattina l'intervento del ministro Giorgetti Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
8: Buongiorno Antonella, sì, è tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che avverrà tra poco, circa un quarto d'ora. La partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. In qualche modo invece le opposizioni vanno all'offensiva perché si tratta, dicono, di una manovra sballata, senza prospettive. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera la richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E prima di chiudere, la notizia che Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli. Oggi pomeriggio è previsto l'intervento. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.
9: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Le Marche si confermano tra le regioni più sicure d'Italia, con tutte e cinque le province nella parte bassa della classifica nazionale che è stata redatta dal Sole 24 Ore, relativa all'indice di criminalità 2026, fermo al tasso di reati più elevato, seguito da Ascoli e Ancona. La provincia più

0: Le lamiere della sua utilitaria è stata estratta dai vigili del fuoco e trasferita ad urgenza in codice rosso al Mazzoni. L'impatto con l'altro veicolo guidato da un uomo rimasto ferito in modo lieve è stato violentissimo e ha causato la temporanea chiusura della statale. I carabinieri sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. È partita in tutta la regione Marche la nuova campagna di vaccinazione anti-influenzale con la distribuzione iniziale di 375.000 dosi. La profilassi viene offerta gratuitamente agli over 60, ai bambini tra 6 mesi e 6 anni, alle donne in gravidanza e soggetti fragili o affetti da patologie. Una delle principali novità di quest'anno riguarda l'introduzione dei vaccini potenziati, ma anche di quelli spray. Ne parliamo con il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli, Claudio Angelini, nel corso della puntata odierna di Realtà Locale. Sentiamo una piccola anticipazione.
1: L'offerta del vaccino è quello di un vaccino adiuvato, cioè di un vaccino che presenta un adiuvante, cioè una sostanza che potenzia l'azione del vaccino stesso, o dal vaccino potenziato che contiene 4 volte la dose standard. Quindi per le persone questo va somministrato alle persone over 60. Abbiamo detto i bambini, sì, abbiamo la disponibilità sempre in questo primo step, l'offerta del vaccino spray nasale, che è un vaccino che va somministrato da 2 anni a 17 anni, è costituito da un virus vivo attenuato. Poi per gli operatori sanitari abbiamo a disposizione un altro vaccino su cultura cellulare. Questo è il primo step.
0: Ascolteremo l'intervista completa al dottor Angelini sulla campagna vaccinale per l'anti-influenzale nella puntata odierna di Realtà Locali, che potete ascoltare già in podcast. Vi ricordiamo ovviamente che maggiori informazioni possono essere chieste al proprio medico di famiglia o ai pediatri di libera scelta. Si chiudono oggi a San Benedetto i festeggiamenti per il Santo Patrono, appuntamento con la solenne processione oggi pomeriggio per le vie del Paese Alto. Gli uffici comunali, le scuole e gli impianti resteranno chiusi per l'intera giornata. Oggi è di fatto l'ultimo giorno utile anche per visitare la mostra Sguardi in programma al Torrione. Il vescovo Palmieri e le comunità diocesane di Ascoli e San Benedetto hanno espresso affettuosa vicinanza spirituale al Santo Padre in concomitanza con il suo ricovero e l'intervento programmato al polmone. La chiesa picena si è così stretta in un momento di forte comunione ecclesiale attorno al pontefice, augurandogli una pronta e piena guarigione. L'AST di Ascoli attiva il calendario degli screening gratuiti in programma da domani su tutto il territorio provinciale fino al prossimo 29 ottobre. Nei consultori di Ascoli e San Benedetto saranno attivati screening gratuiti a libero accesso su varie problematiche, cervice uterina, mammografia, con i reparti di ostetricia e ginecologia che saranno a disposizione per incontri e visite gratuite. Per gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione telefonica fino ad esaurimento posti. Ascoli Empoli scatta la caccia al biglietto, grande attesa in città per il big match di sabato con la società bianconera, che ha comunicato la prevendita dei biglietti che parte ufficialmente oggi alle 16, prevedendo una cornice di pubblico caldissima per sabato al Del Duca. In chiusura uno sguardo al meteo: le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con progressivo e marcato aumento delle temperature massime che torneranno a salire nelle prossime ore, regalando condizioni tipiche dell'ottobrata. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e, in base alle esigenze di cantiere, tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. sul

Cordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un nodulo al polmone e ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13. Dal Gemelli sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio. La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. Intervento del ministro dell'economia Giorgetti.
3: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il ministro dell'economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione, una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Questo non termine.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazione, utenze, alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. In questa puntata di Realtà Locali parliamo della campagna di vaccinazione antinfluenzale che è partita in tutta la regione. Il picco dell'influenza si avrà tra la fine del mese di dicembre e il mese di gennaio, ma potrà protrarsi anche a febbraio, quindi è necessario proteggersi e andare a proteggere quelle che sono le categorie più fragili, soggetti anziani, bambini o chi è affetto da patologie croniche. Ci sono novità che riguardano quest'anno i vaccini potenziati, l'introduzione tra l'altro di quelli con spray nasale per pazienti tra 2 e 17 anni, soprattutto per coloro che magari hanno paura alla somministrazione attraverso l'ago. Cittadini e pazienti possono richiedere ovviamente informazioni al proprio medico di famiglia, e per farci spiegare meglio come sarà appunto sviluppata la campagna vaccinale siamo in collegamento con il dottor Claudio Angelini, che è direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e capo del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli. Quali sono le indicazioni che possiamo avere, dottore, da lei?
2: Gli individui, prima di tutto, c'è da prendere in considerazione le persone fragili. E noi consideriamo già fragili le persone over 60. Si è abbassata quest'età, giustamente, perché poi, mentre l'anno scorso si iniziava dagli over 65, quest'anno si inizia dagli over 60, e quindi persone fragili, persone anziane, è indicato per esempio per le donne in gravidanza ed anche per i bambini, che poi si è visto che nella catena epidemiologica sono i bambini quelli che poi il più delle volte, soprattutto quelli scolarizzati, che poi riportano il virus a casa, in ambiente domestico, e quindi la possibilità di diffondersi in famiglia.
1: Il primo step, dottor Angelini, riguarda la distribuzione iniziale, 375.000 le dosi messe a disposizione dalla Regione Marche. In che modo possiamo usufruire della vaccinazione gratuita e a chi dobbiamo rivolgerci?
2: Nel primo step, cioè quello che inizia praticamente da oggi, è l'offerta del vaccino, è quello di un vaccino adiuvato, cioè di un vaccino che presenta un adiuvante, cioè una sostanza che potenzia l'azione del vaccino stesso, o dal vaccino potenziato, che contiene quattro volte la dose standard. Quindi per le persone questo va somministrato alle persone over 60. Abbiamo detto i bambini, sì, abbiamo la disponibilità sempre in questo primo step, l'offerta del vaccino spray nasale, che è un vaccino che va somministrato da 2 anni a 17 anni, è costituito da un virus vivo attenuato, e poi per gli operatori sanitari abbiamo a disposizione un altro vaccino su cultura cellulare. Questo è il primo step. Come accedere alla vaccinazione? Per vaccinarsi sono stati coinvolti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Poi, per quanto riguarda le persone ricoverate, sono tutti i presidi ospedalieri, quindi le direzioni sanitarie, ma poi ci sono anche le farmacie aderenti alla campagna antinfluenzale. Inoltre si possono recare presso i nostri centri vaccinali dell'igiene e sanità pubblica, sia di Ascoli in Viale Marcello Federici che a San Benedetto in Piazza Nardone.
1: E queste sono le modalità per accedere alla vaccinazione. Come diceva il dottor Angelini, spesso l'influenza circola molto rapidamente tra i banchi di scuola, quindi è importante, con le dovute cautele, seguendo i consigli del proprio pediatra, vaccinare anche i bambini. Lei parlava di questa formulazione spray che potrebbe essere incoraggiante proprio per i più piccoli, che magari hanno timore o dolore con l'iniezione. Quanto è importante proteggere i nostri bambini per proteggere altresì gli anziani che abbiamo in casa, che, come diceva, sono anche i soggetti più fragili?
2: È un vaccino sicuro ed efficace, che però va somministrato a partire da 2 anni, Sì, aumenta la compliance, cioè i bambini sono molto diciamo più disponibili ad essere vaccinati con questo spray nasale piuttosto che con la classica punturina. E quindi è importante vaccinare i bambini al pari delle persone fragili, al pari delle persone anziane, al pari delle donne gravide, ma perché oltre a preservare, quindi a prevenire che si possano ammalare, poi diciamo bloccano un po' quella che è la catena epidemiologica e quindi la diffusione del virus in famiglia dove magari insistono i nonni, persone anziane, eccetera.
1: Nonostante l'evidenza scientifica, dottore, esistono ancora dubbi e timori legati agli effetti collaterali dei vaccini. Che cosa si sente di dire ai cittadini che esitano per essere magari rassicurati sulla sicurezza dei farmaci che vengono utilizzati?
2: Ha usato un termine giustissimo, l'esitazione. Oggi purtroppo il Covid ci ha lasciato questo grosso fardello che è l'esitazione vaccinale. Noi abbiamo coloro che si vaccinano e quindi accettano le informazioni e quindi accettano in maniera consapevole la vaccinazione. Poi abbiamo all'altro estremo proprio i cosiddetti Novax che fortunatamente è sì uno zoccolo duro ma in minima parte. Poi in mezzo abbiamo una grossa fetta di esitanti, cioè coloro che o ritardano la vaccinazione o che hanno dei dubbi in merito alla vaccinazione. Cosa possiamo fare? Beh, su queste persone, queste figure, ci si può lavorare dando un'informazione adeguata, corretta, su quelli che sono i benefici della vaccinazione, ma anche di quelli che possono essere gli eventi avversi legati alla vaccinazione. E sappiamo, i vaccini, come un qualsiasi altro farmaco, può creare degli effetti collaterali. È pur vero che per quanto concerne il vaccino anti-influenzale, effetti collaterali gravi non si sono mai verificati.
1: Anche quest'anno ci sarà la possibilità di una co-circolazione di più virus. Le chiedo dunque se secondo lei è consigliabile ed è possibile effettuare una vaccinazione anti-influenzale in contemporanea anche ad altri richiami o se ci sono controindicazioni particolari.
2: Avremo, come tutti gli anni, la circolazione di più virus, necessariamente il virus dell'influenza che appartiene al gruppo A, l'H3N2 e l'H1N1 in definitiva, ma il SARS-CoV-2 ancora circola, quindi nell'occasione della vaccinazione anti-influenzale si consiglia anche la vaccinazione per il SARS-CoV-2, per il Covid-19 per intenderci, anche per il virus respiratorio sincitiale che si è visto che soprattutto nella stagione invernale non è che interessi soltanto i piccolini, perché poi è un virus particolarmente pericoloso che dà diciamo delle forme di bronchiolite che necessitano di ricovero, ma è molto importante anche per gli anziani e per i soggetti a rischio, magari immunodepressi. E inoltre ci sono tutta la serie di adenovirus e rinovirus che circolano, quindi abbiamo un cocktail, una macedonia di virus che circola ed è difficile fare una diagnosi differenziale perché sostanzialmente si presentano tutti con la stessa sintomatologia, cioè quello della febbre alta, tosse, dolori muscolari, inappetenza, mal di gola. Quindi però ecco, già che riusciamo a prevenire il virus influenzale, il virus SARS-CoV-2, già siamo a buon punto.
1: Parliamo di quello che possiamo fare oltre ovviamente alla vaccinazione. Ci sono delle buone pratiche quotidiane come l'igiene delle mani o che cosa possiamo fare per aiutarci anche a difenderci ulteriormente dalla diffusione dei virus respiratori?
2: Sì, ci sono diciamo delle azioni di prevenzione che dovremmo adottare, quello per esempio di lavarsi accuratamente le mani e asciugarle, evitare di portare le mani alla bocca, al naso, alle congiuntive, agli occhi, per esempio. Poi anche una buona igiene respiratoria, con gli starnuti per esempio bisognerebbe mettersi il gomito, la mano di fronte alla bocca, utilizzare i fazzoletti monouso, e laddove c'è una condizione magari di presenza di soggetti a rischio, utilizzare anche le mascherine, perché abbiamo visto che le mascherine hanno rappresentato anche in epoca Covid una buona barriera affinché il virus non venga trasmesso, perché poi è un virus che viene trasmesso attraverso l'aria, attraverso le goccioline che normalmente noi emettiamo verso l'esterno. Un altro consiglio è quello che ai primi sintomi di rimanere a casa, quindi astenersi dal lavoro, non chiaramente evitando così il contatto con i colleghi, e quindi non fare gli eroi e rimanere magari a casa. E poi si deve cercare magari di evitare il contatto magari con dei soggetti che già presentano i classici sintomi dell'influenza.
1: Questi sono i consigli del dottor Angelini, buone pratiche quotidiane che tutti noi possiamo adottare. Relativamente invece a quella che è l'alimentazione, o magari puntando anche su degli integratori, c'è qualcosa in più che possiamo fare oltre a vaccinarci per difenderci?
2: Diciamo, la sana alimentazione o la corretta alimentazione è a prescindere, no? dalla possibilità che possa, diciamo, che possiamo essere infettati dal virus. Aumentare magari l'apporto di vitamine, in particolare la vitamina C, se la intendiamo come integratore, ma anche rimedi naturali, quali potrebbero essere le classiche spremute d'arancio. Però in definitiva diciamo che un'alimentazione corretta già di per sé è fondamentale per la salute in generale, e in particolare nelle parti in cui c'è la circolazione del virus.
1: Io ringrazio il dottor Claudio Angelini, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli ed esperto di igiene e medicina preventiva, per questi preziosi consigli e indicazioni molto utili anche su quella che è la campagna vaccinale, che è già partita. Potete rivolgervi al vostro medico di medicina generale o a quelli che sono le indicazioni date proprio dal dottor Angelini. Grazie e buon lavoro, dottore.
2: A lei, arrivederci, buongiorno.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, Papa Leone, al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un modulo al polmone, ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13 per il Pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno all'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita poi ed è affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. È sempre alta la tensione anche in Medio Oriente, con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh. Intanto proseguono le operazioni dei coloni israeliani nei territori palestinesi.
2: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le due figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime due settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2020 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, per alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiore al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 109 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. È partita ieri in tutta la regione Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale con la distribuzione di oltre 375.000 dosi. La profilassi viene offerta gratuitamente a tutti i soggetti fragili, come ci spiega il dottor Claudio Angelini, direttore dell'unità operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica e capo del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli.
2: Prima di tutto c'è da prendere in considerazione le persone fragili. E noi consideriamo già fragili le persone over 60. Si è abbassata questa età giustamente, perché poi, mentre l'anno scorso si iniziava dagli over 65, quest'anno si inizia dagli over 60. E quindi persone fragili, persone anziane, è indicato per esempio per le donne in gravidanza ed anche per i bambini, che poi si è visto che nella catena epidemiologica sono i bambini quelli che poi il più delle volte, soprattutto quelli scolarizzati, che poi riportano il virus a casa, in ambiente domestico, e quindi la possibilità di diffondersi in famiglia.
1: Della nuova campagna di vaccinazione parliamo nel Realtà Locale di oggi, condotto da Verusca Cestarelli, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it.

0: e la 14ª edizione delle Olimpiadi d'inglese. Tutti i bandi di concorso e progetti sono consultabili sul sito dell'ente bimtronto-ap.it. Compie 11 anni Up, Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee in programma i prossimi venerdì 16 e sabato 17 ottobre in vari luoghi di Ascoli su iniziativa del comune con l'AMAT e il sostegno di Regione Marche e MIC. Ai nostri microfoni il direttore di AMAT, Gilberto Santini.
1: Sì, devo dire che fa impressione vedere che ha compiuto 11 anni, quella che era nata come una sfida assoluta, insomma far abitare le bellezze storiche di Ascoli Piceno dal meglio della produzione teatrale contemporanea, insomma, eppure appunto 11 anni dicono che questa sfida era una sfida assolutamente vinta, e quindi 16-17 ottobre ci sarà appunto questa full immersion, devo dire molto, molto attesa, perché dalle ore 18:30 di venerdì fino a notte fonda di sabato appunto vedremo, ci immergeremo nel meglio del teatro e della danza e della musica della scena di casa nostra.
0: Informazioni, prenotazioni e prevendite sono disponibili presso la biglietteria del teatro ad Ascoli, presso Amat e online su vivaticket.com. E andiamo a San Benedetto, dove approda lo Strega Tour. La grande cultura del premio Strega sarà nella città rivierasca venerdì alle 18 presso l'auditorium comunale Tebaldini, dove il pubblico potrà conoscere le opere finaliste in concorso dell'edizione 2026. La Cinquina, protagonista dell'incontro, riunisce lavori di Giuseppe Antonelli con Alfa Beat, Miguel Gotor con L'omicidio di Piersanti Mattarella, Tonia Mastrobuoni con La Peste, Beatrice Mautino con Vertigine e Alessandro Vanoli con Oriente, una storia. L'evento, promosso dall'Associazione Culturale I Luoghi della Scrittura APS, vedrà la partecipazione in presenza di Mastrobuoni e Vanoli. Gotor interverrà in collegamento online e Antonelli e Mautino interverranno con contenuti video. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
4: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

caso vivere, mi caso vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mi caso vivere, io mi caso vivere.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il Pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
1: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno all'1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita e affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità.
3: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia all'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: FIM, FIOM e UILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva dopo la mancata convocazione da parte del governo. Valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto. In corso intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

gesto verso lo Stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papaleone, al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo.
2: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del Rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgio Bresciani viene allo studio.
1: La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. L'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione, una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi.
1: FIM, FIOM e UILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Dopo la mancata convocazione da parte del governo, valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto. In corso intanto la seconda giornata di scioperi. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,02%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. È partita ieri in tutta la regione Marche la campagna di vaccinazione anti-influenzale con la distribuzione di oltre 375.000 dosi. La profilassi viene offerta gratuitamente a tutti i soggetti fragili, come ci spiega il dottor Claudio Angelini, direttore dell'unità operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica e capo del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli.
2: Prima di tutto c'è da prendere in considerazione le persone fragili. Se noi consideriamo già

0: condotto da Verusca Cestarelli, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Passiamo alla cronaca. Aveva in casa 50 grammi di hashish e denaro ritenuto provento di spaccio nonostante fosse agli arresti domiciliari. La squadra mobile della questura di Ascoli ha arrestato un 24enne residente in un comune dell'Interland in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto da settembre. La misura dei domiciliari derivava dall'arresto in flagranza di reato per detenzione e fini di spaccio di diverse tipologie di stupefacenti. Cambiamo argomento, torna il pacchetto BIM Scuola 2026-2027 promosso dal BIM Tronto per contribuire e valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità. Un pacchetto che quest'anno vale circa 400.000 euro distribuiti su borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la 14ª edizione delle Olimpiadi d'inglese. Tutti i bandi di concorso e progetti sono consultabili sul sito dell'ente bimtronto.it. Compie 11 anni app Ascoli Piceno Present, il festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee in programma i prossimi venerdì 16 e sabato 17 ottobre in vari luoghi di Ascoli su iniziativa del comune con l'AMAT e il sostegno di Regione Marche e MIC. Ai nostri microfoni il direttore di AMAT, Gilberto Santini.
1: Sì, devo dire che fa impressione vedere che ha compiuto 11 anni, quella che era nata come una sfida assoluta, insomma far abitare le bellezze storiche di Ascoli Piceno dal meglio della produzione teatrale contemporanea, insomma, eppure appunto 11 anni dicono che questa sfida era una sfida assolutamente vinta, e quindi 16-17 ottobre ci sarà appunto questa full immersion, devo dire molto molto attesa, perché dalle ore 18:30 di venerdì fino a notte fonda di sabato appunto vedremo, ci immergeremo nel meglio del teatro e della danza e della musica della scena di casa nostra.
0: Informazioni, prenotazioni e prevendite sono disponibili presso la biglietteria del teatro ad Ascoli, presso AMAT e online su vivaticket.com. E andiamo a San Benedetto, dove approda lo Strega Tour. La grande cultura del premio Strega sarà nella città rivierasca venerdì alle 18 presso l'auditorium comunale Tebaldini, dove il pubblico potrà conoscere le opere finaliste in concorso dell'edizione 2026. La Cinquina, protagonista dell'incontro, riunisce lavori di Giuseppe Antonelli con Alfa Beat, Miguel Gotor con L'omicidio di Piersanti Mattarella, Tonia Mastrobuoni con La peste, Beatrice Mautino con Vertigine e Alessandro Vanoli con Oriente, una storia. L'evento, promosso dall'Associazione Culturale I Luoghi della Scrittura APS, vedrà la partecipazione in presenza di Mastrobuoni e Vanoli. Gotor interverrà in collegamento online e Antonelli e Mautino interverranno con contenuti video. E infine, sul calcio piceno a tutto campo, vi rimando a Zona Mista, rimanete con noi, torna il secondo appuntamento dell'approfondimento settimanale dedicato all'Ascoli Calcio, ma con uno spazio rivolto anche ai campionati di Serie C, di Serie D, di calcio locale e di calcio femminile. Appuntamento dunque alle 18:45 per il programma condotto da Chiara Poli, il suo ospite in studio oggi sarà il giornalista Valerio Rosa. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito strade anas.

0: www.anas.it. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Questa è Radio Ascoli.

successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

0: in Blu 2000 News.
1: Leone al Gemelli, il Papa è ricoverato al Policlinico Romano dove viene operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Per il Pontefice l'affetto di tutto il mondo e la preghiera della Chiesa. Droni sul Mar Nero, altre due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria che vuole convocare l'ambasciatrice russa e crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca all'Europa. Lavoratori in presidio, altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, Genova e Taranto, seconda giornata di manifestazioni. Ma le proteste non riguardano solo il gruppo siderurgico. 25 anni di rincari dal 2000, prezzi di case e bollette raddoppiati, lo dice l'Istat, allarme del Banco Alimentare, oltre il 50% di chi ha carenza di cibo non è raggiunto dai servizi di sostegno. Buonasera da Piera Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli dove viene operato per un nodulo al polmone. Per gli ultimi aggiornamenti, il punto in diretta dall'ospedale romano con Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera dall'area esterna del Policlinico Gemelli di Roma. Dall'inizio di questo pomeriggio il Papa è arrivato attorno all'una. Papa Leone è in mano all'equipe medica guidata dal professore Stefano Margaritora, specialista in chirurgia toracica. Deve sottoporsi, lo ricordavo, all'operazione per asportare un nodulo al polmone, come annunciato da lui stesso domenica. Un intervento iniziato, si può presumere, attorno alla metà del pomeriggio. Si attendono però ancora comunicazioni ufficiali tramite la stampa vaticana, presumibilmente in serata. Sappiamo già che per una settimana Papa Leone non potrà tenere udienze né svolgere altre attività, tutto sospeso fino a martedì prossimo. Ufficialmente, una curiosità, Leone non occupa le stanze occupate in precedenza negli altri ricoveri dai suoi predecessori, come Francesco, dovrà andare più in là, Giovanni Paolo II. Le stanze del Papa sono attualmente in ristrutturazione. Si prega per il Papa in tutto il mondo e anche qui al Policlinico Gemelli alle 18. Adesso, proprio in questi minuti, inizia un rosario guidato dal Cardinale Reina Vicario di Roma nella cappella intitolata San Giovanni Paolo II, proprio all'interno del Policlinico Gemelli. Da qui è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. A Papa Leone abbiamo sentito, arrivato poco dopo le 13 al Gemelli, per lui all'ingresso dell'ospedale dell'Università Cattolica al saluto di pazienti e fedeli. Cristiana Caricato.
3: La giornata più lunga per la Chiesa e il mondo, in ansia per le condizioni di Papa Leone, inizia con le dichiarazioni del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento.
3: Intanto la folla di telecronisti, cameraman e fotografi intasa l'ingresso del Policlinico Gemelli. Alle 12.58 il convoglio con a bordo il pontefice lascia il Vaticano e si dirige verso l'ospedale. L'arrivo pochi minuti dopo alla ressa dei media di tutto il mondo si aggiungono pazienti, visitatori, operatori sanitari e semplici fedeli. Benvenuto al Gemelli, sono le parole con cui lo accoglie Daniele Franco, il presidente della Fondazione Agostino Gemelli. Il Papa sorride, apparentemente sereno, e fa il suo ingresso come se quella che si appresta a vivere sia una semplice visita e non un ricovero. Saluta affettuoso i tanti che gli dimostrano affetto e calore con frasi di incoraggiamento. Si sofferma con i malati in carrozzina. Pochi minuti, anche lui diventerà un degenerato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la guerra in Ucraina. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Intanto crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca. Vitto De Torre.
5: Da due giorni l'Ucraina non effettua attacchi contro le raffinerie russe da quando il presidente americano Donald Trump ha annunciato la tregua energetica. Interi quartieri di Kiev e Kharkiv invece sono al buio a causa degli attacchi russi, prosegue Zelensky, che accusa Mosca di non rispettare la tregua annunciata da Donald Trump. Intanto, secondo il Washington Post, Stati Uniti ed Europa si avvicinano ad un piano di pace in quattro punti: garanzie di sicurezza anche militari, integrazione economica ed energetica con la Russia, e il punto più controverso prevede il cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, lasciando a Mosca i territori occupati. Fredda la reazione del Cremlino, ne abbiamo solo sentito parlare dai media. Tensioni anche nel Mar Nero, un mercantile è affondato dopo un attacco con drone, 11 dispersi. Per il premier bulgaro l'attacco avvantaggerebbe la Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche nel Golfo, con i ribelli Houthi dello Yemen che hanno rivendicato l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Antonio Soviero.
6: La guerra tra i ribelli Houthi e l'Arabia Saudita rischia di innalzarsi a un livello pericolosissimo. Dopo che Riyadh ha minacciato di bombardare la sede della compagnia petrolifera yemenita nella capitale Sana'a, controllata dai combattenti sciiti filo-iraniani, questi hanno a loro volta minacciato di colpire l'aeroporto di Riyadh e la sede del colosso petrolifero saudita Aramco a Dammam. La tensione è altissima, esplosioni udite nel pomeriggio a Sana'a, mentre le forze di difesa saudite intercettano altri missili, ma le munizioni antiaereo scarseggiano. Trump non interviene, neanche i turchi e pakistani, che hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh. Intanto l'Iran si offre per mediare tra Houthi e sauditi e Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati, annuncia la cancellazione dei voli fino al 19 ottobre tra Abu Dhabi e le città saudite di Riyadh, Jeddah e Dammam. E se questo fronte resta caldissimo, continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In Israele intanto si avvicinano le elezioni del 27 ottobre per il rinnovo del Parlamento. La sfida è tutta interna al partito del premier uscente Netanyahu. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Ben-Gvir entra in sala Spavaldo, balla per riscaldare il supporter e cerca di conquistare qualche voto tra gli elettori indecisi di destra, perché siamo nell'hangar 11 del porto di Tel Aviv, luogo della movida della città tradizionalmente più progressista di Israele. Il potere ebraico di Ben-Gvir sta erodendo consensi al Likud. Secondo un sondaggio interno del partito di Netanyahu potrebbe arrivare anche a 12 seggi, poco più di 20 quelli attribuiti al Likud. Dal palco Ben-Gvir ha elencato quelli che ritiene i suoi principali successi, gli stessi che lo hanno reso persona non gradita in diversi paesi occidentali, a partire dalla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo e dall'inasprimento delle condizioni carcerarie dei palestinesi. Entravano magri, uscivano obesi, giocavano a ping pong e si diplomavano in carcere. Tutto questo con me è finito e ora dobbiamo smantellare anche l'altra organizzazione terroristica alle nostre porte, che è l'autorità palestinese, dice Ben-Gvir, convinto che l'isolamento diplomatico sia il prezzo da pagare per la sicurezza dello Stato. Quanti israeliani gli hanno ragione lo si capirà il 27 ottobre a urne chiuse. Alessandra Buzzetti, allo studio.
1: Ora la politica italiana. Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica. In mattinata alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pier Achille, sì, è tempo di manovra. Dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio, la partita si sposta tra poco nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento invece il Ministro dell'Economia Giorgetti, accolto questa mattina da un'aula vuota, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre di approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici, ottenere così maggiore margine di azione. Per le opposizioni invece unite votano contro il provvedimento e dicono no allo scostamento di bilancio che prevede 14 miliardi in due anni per le armi. Intanto da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,04% a quota 107 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. I PM di Monza hanno chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato, imputata per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La donna avrebbe preteso dall'ex premier 1 milione di euro, minacciandolo, in caso contrario, di rilasciare ai magistrati dichiarazioni lesive per la sua immagine. Rigato ha sempre respinto le accuse. Nel procedimento sono parte civile 5 figli dell'ex premier. FIM, FIOM e WILM annunciano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Silva, Genova e Taranto. In corso la seconda giornata di manifestazione, ma le proteste non interessano solo il gruppo siderurgico. Alessio Orlandi.
9: Altri 2 giorni con le braccia incrociate negli impianti ex Silva. Dopo le proteste di ieri, i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato il prolungamento dello sciopero per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione anche a Genova e a Nove Ligure a partire da metà novembre. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri tra poco ci sarà proprio un decreto sull'ex Ilva in cui, ha fatto sapere il sottosegretario Mantovano, il governo vorrebbe inserire alcune tutele sociali per i lavoratori e impostare la cassa integrazione in una prospettiva non di chiusura ma di continuità aziendale. Nel capoluogo ligure, a sostegno degli operai, anche l'arcivescovo di Genova. La chiesa sta dalla parte del lavoro, le parole di Monsignor Marco Tasca. Ma a protestare sono anche i dipendenti dell'azienda dell'elettronica Startec di Trieste, scesi questa mattina in corteo per chiedere chiarezza sul futuro dello stabilimento. Contro il caro carburante, che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane, continua invece la protesta dei trattori. A Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, gli agricoltori hanno bloccato il casello per dire basta anche all'aumento dei costi di produzione che sta mettendo in crisi l'olivicoltura. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani, sempre drammatica quella alimentare. Oltre il 50% delle persone che necessitano di sostegno non viene ancora raggiunto dalle strutture adeguate, lo dice una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Giuseppe Caporaso.
10: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo, con un pasto al giorno, al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere, gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze e per i servizi finanziari ed assicurativi, lo scrive l'Istat nel suo report sui prezzi al consumo. Marino Galliero.
11: 100 anni di vita per raccontare l'Italia attraverso i numeri. È l'obiettivo ribadito dall'Istat alla presentazione delle celebrazioni del centenario. Per l'occasione è stato presentato un report storico. Nella serie si nota in particolare come dal 95 i prezzi siano cresciuti del 63% e per la casa del 100% in più. Ma la crescita dell'inflazione è sempre segnata dalle crisi energetiche. Andrea De Panizza, ricercatore Istat.
12: Speriamo di non ripetere l'esperienza degli anni 70. Diciamo, ci sono fondamentali dati motivi per cui non dovremmo ritornare nella stessa situazione con l'inflazione a due cifre per anni.
11: Insieme ai dati che raccontano la storia del paese, l'Istat ha allestito una importante mostra di 200 metri quadrati al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che apre domani e resterà aperta sino al 2 dicembre. Durante la conferenza stampa sulle iniziative del centenario, i lavoratori Istat hanno chiesto che a quanto fanno sia dato il giusto valore, con salari dignitosi adeguati a quelli di altri istituti europei e lo sblocco delle carriere. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, duele italiane impegnate oggi nella seconda giornata della fase di campionato della Champions League. Alle 21 l'Inter riceve a San Siro il Bruges, mentre alla stessa ora Napoli è in trasferta in Spagna sul campo del Villarreal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Alessandro Paioli in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. In questa puntata di Realtà Locali parliamo della campagna di vaccinazione antinfluenzale che è partita in tutta la regione. Il picco dell'influenza si avrà tra la fine del mese di dicembre e il mese di gennaio, ma potrà protrarsi anche a febbraio, quindi è necessario proteggersi e andare a proteggere quelle che sono le categorie più fragili, soggetti anziani, bambini o chi è affetto da patologie croniche. Ci sono novità che riguardano quest'anno i vaccini potenziati, l'introduzione tra l'altro di quelli con spray nasale per pazienti tra 2 e 17 anni, soprattutto per coloro che magari hanno paura alla somministrazione attraverso l'ago. Cittadini e pazienti possono richiedere ovviamente informazioni al proprio medico di famiglia. Per farci spiegare meglio come sarà appunto sviluppata la campagna vaccinale, siamo in collegamento con il dottor Claudio Angelini, che è direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e capo del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli. Quali sono le indicazioni che possiamo avere, dottore, da lei?
2: Gli individui, prima di tutto, c'è da prendere in considerazione le persone fragili. Se noi consideriamo già fragili le persone over 60, si è abbassata quest'età giustamente, perché poi, mentre l'anno scorso si iniziava dagli over 65 e quest'anno si inizia dagli over 60, e quindi persone fragili, persone anziane, è indicato per esempio per le donne in gravidanza ed anche per i bambini, che poi si è visto che nella catena epidemiologica sono i bambini quelli che poi il più delle volte, soprattutto quelli scolarizzati, che poi riportano il virus a casa, in ambiente domestico, e quindi la possibilità di diffondersi in famiglia.
1: Il primo step, dottor Angelini, riguarda la distribuzione iniziale, 375.000 le dosi messe a disposizione dalla Regione Marche. In che modo possiamo usufruire della vaccinazione gratuita e a chi dobbiamo rivolgerci?
2: Nel primo step, cioè quello che inizia praticamente da oggi, è l'offerta del vaccino, è quello di un vaccino adiuvato, cioè di un vaccino che presenta un adiuvante, cioè una sostanza che potenzia l'azione del vaccino stesso, o dal vaccino potenziato, che contiene 4 volte la dose standard. Quindi per le persone questo va somministrato alle persone over 60. Abbiamo detto i bambini, sì, abbiamo la disponibilità sempre in questo primo step, l'offerta del vaccino spray nasale, che è un vaccino che va somministrato da 2 anni a 17 anni, è costituito da un virus vivo attenuato, e poi per gli operatori sanitari abbiamo a disposizione un altro vaccino su cultura cellulare. Questo è il primo step. Come accedere alla vaccinazione? Per vaccinarsi sono stati coinvolti i medici di medicina generale.

0: pediatra a vaccinare anche i bambini. Lei parlava di questa formulazione spray che potrebbe essere incoraggiante proprio per i più piccoli che magari hanno timore o dolore con l'iniezione. Quanto è importante proteggere i nostri bambini per proteggere altresì gli anziani che abbiamo in casa, che come diceva sono anche i soggetti più fragili?
1: È un vaccino sicuro ed efficace, che però va somministrato a partire da 2 anni. Sì, aumenta la compliance, cioè i bambini sono molto diciamo più disponibili ad essere vaccinati con questo spray nasale piuttosto che con la classica punturina. E quindi è importante vaccinare i bambini al pari delle persone fragili, al pari delle persone anziane, al pari delle donne gravide, ma perché oltre a preservare, quindi a prevenire che si possano ammalare, poi diciamo bloccano un po' quella che è la catena epidemiologica e quindi la diffusione del virus in famiglia, dove magari insistono i nonni, persone anziane, eccetera.
0: Nonostante l'evidenza scientifica, dottore, esistono ancora dubbi e timori legati agli effetti collaterali dei vaccini. Che cosa si sente di dire ai cittadini che esitano per essere magari rassicurati sulla sicurezza dei farmaci che vengono utilizzati?
1: Ha usato un termine giustissimo, l'esitazione. Oggi purtroppo il Covid ci ha lasciato questo grosso fardello che è l'esitazione vaccinale. Noi abbiamo coloro che si vaccinano e quindi accettano le informazioni e quindi accettano in maniera consapevole la vaccinazione. Poi abbiamo all'altro estremo proprio i cosiddetti Novax che fortunatamente è sì uno zoccolo duro ma in minima parte. Poi in mezzo abbiamo una grossa fetta di esitanti, cioè coloro che o ritardano la vaccinazione o che hanno dei dubbi in merito alla vaccinazione. Cosa possiamo fare? Beh, su queste persone, queste figure, ci si può lavorare dando un'informazione adeguata, corretta, su quelli che sono i benefici della vaccinazione, ma anche di quelli che possono essere gli eventi avversi legati alla vaccinazione. E sappiamo, i vaccini, come un qualsiasi altro farmaco, può creare degli effetti collaterali. È pur vero che per quanto concerne il vaccino anti-influenzale, effetti collaterali gravi non si sono mai verificati.
0: Anche quest'anno ci sarà la possibilità di una co-circolazione di più virus. Le chiedo dunque se secondo lei è consigliabile ed è possibile effettuare una vaccinazione anti-influenzale in contemporanea anche ad altri richiami o se ci sono controindicazioni particolari.
1: Avremo, come tutti gli anni, la circolazione di più virus, necessariamente il virus dell'influenza che appartiene al gruppo A, l'H3N2 e l'H1N1 in definitiva, ma il SARS-CoV-2 ancora circola, quindi nell'occasione della vaccinazione anti-influenzale si consiglia anche la vaccinazione per il SARS-CoV-2, per il Covid-19 per intenderci, anche per il virus respiratorio sincitiale che si è visto che soprattutto nella stagione invernale non è che interessi soltanto i piccolini, perché poi è un virus particolarmente pericoloso che dà diciamo delle forme di bronchiolite che necessitano di ricovero, ma è molto importante anche per gli anziani e per i soggetti a rischio, magari immunodepressi. E inoltre ci sono tutta la serie di adenovirus e rinovirus che circolano, quindi abbiamo un cocktail, una macedonia di virus che circola ed è difficile fare una diagnosi differenziale, perché sostanzialmente si presentano tutti con la stessa sintomatologia, cioè quello della febbre alta, tosse, dolori muscolari, inappetenza, mal di gola. Quindi però ecco, già che riusciamo a prevenire il virus influenzale, il virus SARS-CoV-2, già siamo a buon punto.
0: Parliamo di quello che possiamo fare oltre ovviamente alla vaccinazione. Ci sono delle buone pratiche quotidiane come l'igiene delle mani o che cosa possiamo fare per aiutarci anche a difenderci ulteriormente dalla diffusione dei virus respiratori?
1: Sì, ci sono diciamo delle azioni di prevenzione che dovremmo

0: adottare, quello per esempio di lavarsi accuratamente le mani e asciugarle, evitare di portare le mani alla bocca, al naso, alle congiuntive, agli occhi, per esempio. Poi anche una buona igiene respiratoria, con gli starnuti per esempio bisognerebbe mettersi il gomito, la mano di fronte alla bocca, utilizzare i fazzoletti monouso, e laddove c'è una condizione magari di presenza di soggetti a rischio, utilizzare anche le mascherine, perché abbiamo visto che le mascherine hanno rappresentato anche in epoca Covid una buona barriera affinché il virus non venga trasmesso, perché poi è un virus che viene trasmesso attraverso l'aria, attraverso le goccioline che normalmente noi emettiamo verso l'esterno. Un altro consiglio è quello che ai primi sintomi di rimanere a casa, quindi astenersi dal lavoro, non chiaramente evitando così il contatto con i colleghi, e quindi non fare gli eroi e rimanere magari a casa. E poi si deve cercare magari di evitare il contatto magari con dei soggetti che già presentano i classici sintomi dell'influenza.
1: Questi sono i consigli del dottor Angelini, buone pratiche quotidiane che tutti noi possiamo adottare. Relativamente invece a quella che è l'alimentazione, o magari puntando anche su degli integratori, c'è qualcosa in più che possiamo fare oltre a vaccinarci per difenderci?
0: Diciamo, la sana alimentazione o la corretta alimentazione è a prescindere, no? dalla possibilità che possa, diciamo, che possiamo essere infettati dal virus. Aumentare magari l'apporto di vitamine, in particolare la vitamina C, se la intendiamo come integratore, ma anche rimedi naturali, quali potrebbero essere le classiche spremute d'arancio. Però in definitiva diciamo che un'alimentazione corretta già di per sé è fondamentale per la salute in generale, e in particolare nelle fasi in cui c'è la circolazione del virus.
1: Io ringrazio il dottor Claudio Angelini, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli ed esperto di igiene e medicina preventiva, per questi preziosi consigli e indicazioni molto utili anche su quella che è la campagna vaccinale, che è già partita. Potete rivolgervi al vostro medico di medicina generale o a quelli che sono le indicazioni date proprio dal dottor Angelini. Grazie e buon lavoro, dottore.
0: A lei, arrivederci, buongiorno.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: Zona mista. Il calcio piceno a tutto campo.
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli appassionati di calcio, ai tifosi del Picchio. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Ascoli per parlare ancora di calcio, di Serie B, ma anche di calcio dilettantistico e di calcio femminile. Oggi una scaletta ricchissima, parleremo dell'ultima giornata di campionato, la settima di questa stagione di Serie B, l'Ascoli che ha pareggiato a Bolzano contro il Südtirol, e poi andremo ad analizzare questo inizio di stagione, questo campionato, la classifica, insomma un po' un quadro, una panoramica su quello che sta accadendo, e poi andremo a parlare anche di Serie C, di San Benedettese, di Atletico Ascoli che finalmente si è un po' ripreso in questo campionato di Serie D, e lo faremo insieme a un ospite che è qui con noi, Valerio Rosa, giornalista del Resto del Carlino.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te. Allora, un Ascoli che è ritornato a giocare, insomma, dopo una lunghissima sosta, 3 settimane, la pausa che ha visto, insomma, in campo le nazionali. Come ti è sembrato questo rientro in campo?
2: Beh, l'ho definito un po' arrugginito, no? Questo Ascoli che naturalmente dopo 3 settimane di sosta è ripartito con la solita determinazione, la solita, il solito modo di proporre calcio, ma con un po' più di ruggine nei meccanismi, nei passaggi. Sono stati tanti errori nella finalizzazione e soprattutto nell'ultimo passaggio, quello che porta poi alla conclusione in porta. Un risultato che comunque è molto positivo su un campo difficile dove tutte faranno fatica, perché insomma il Südtirol è una squadra molto solida, molto fisica, che ha anche della qualità importante in avanti, e l'Ascoli è stato bravo a limitare i danni grazie anche a un paio di belle parate di Vitale che ha salvato il risultato. Poi ci poteva essere anche il colpaccio alla fine con quella incursione di Shakir che ha costretto il portiere a un intervento praticamente miracoloso, no? In una parata bassa all'angolino, tirar fuori il pallone che sembrava destinato in rete, poteva essere il colpo gobbo, no? di questa giornata.
1: Successivamente anche di nuovo Shakir, che poi si è inciampato, però
2: sì, esatto, ha avuto anche un'altra buona opportunità però insomma quella della parata è stata veramente clamorosa, perché il portiere ha fatto un salto, un balzo laterale veramente molto importante e ha salvato il risultato. Sarebbe stato comunque un risultato forse un po' bugiardo per quella che era stata la partita, però insomma l'avremmo preso alla grande
1: molto volentieri,
2: soprattutto per la gioia dei 700, quasi 700 tifosi dell'Ascoli che erano al Druso e che naturalmente hanno visto comunque una partita importante con una squadra di casa che è lì tra le prime della classe, quindi ha mostrato anche quelle che sono le qualità di questa formazione, che magari non brilla di individualità ma che ha comunque nella forza del gruppo, no? una forza importante.
1: Sì, sì, tra l'altro il Tomei, insomma, nella conferenza stampa a fine gara ha detto proprio questo, cioè che comunque è stato uno spettacolo la partita, perché effettivamente due compagini che in campo hanno un buon palleggio, un buon possesso palla, l'Ascoli 58%, il Südtirol 42%, però insomma bene o male si sono equivalse, però come hai detto tu tantissimi passaggi sbagliati, nonostante poi nella percentuale statistica a fine partita l'Ascoli come passaggi riusciti ne avesse di più, però effettivamente abbiamo visto tanti errori. E ti è ripiaciuto però Milanese a centrocampo, anche se a mio parere da trequartista non è proprio la sua posizione?
2: Sì, secondo me fa fatica lì in quella posizione, perché poi a lui piace partire, diciamo, un po' da dietro, no? Essere comunque l'incursore che arriva anche nell'area di rigore poco marcato e quindi con possibilità anche di andare alla conclusione, e certamente anche lui deve ritrovare un po' la giusta posizione, i giusti meccanismi, perché dopo praticamente 2 mesi che ha giocato esterno destro, sì, difensivo, ritornare lì non è neanche facile. Poi ripeto, dopo 3 settimane di pausa, dove è vero ci si è allenati, però poi un conto è provare gli schemi al Picchio Village, un conto è poi fare la partita. Però sono contento che l'Ascoli abbia acquistato anche un terzino destro di ruolo come Venuti, che comunque ha la sua esperienza e che sarà molto utile per poter far tornare Milanese a centrocampo, dovrà ritrovare anche un po' di feeling con i compagni, sì. No? Ritrovare un po' di fiducia.
1: Perché poi c'è anche la, insomma, ci sono state delle scelte, poi ecco, mettere i milanesi, quindi fuori Percin, De Pieri e così via. Però effettivamente poi subentrati hanno dato una marcia in più a questo Ascoli, soprattutto Bolsus e De Pieri.
2: E io le avrei fatte entrare anche un po' prima, sì. Perché sia Silipo che Duffizzi non sono parsi in grandissima giornata, spesso raddoppiati, marcati, sì, molto sì. Stretti, ormai gli avversari hanno imparato a conoscerli, sanno bene come si muovono. Silipo lo andavano sempre a chiudere sul suo rientro sul sinistro, no? Questa conclusione che lui ama tanto, ed era costretto a crossare di destro, non sempre con la giusta precisione, anche se comunque va apprezzato, no? L'impegno di questo ragazzo che ha imparato anche a giocare con il piede che non è proprio il suo. Duffizzi l'ho visto un po' appannato, ho letto sui social anche critiche forse ingenerose nei suoi confronti, però noi al Carlino abbiamo dato un'insufficienza proprio perché da lui ci si aspetta qualcosa in più, no?
1: Sì,
2: e quindi probabilmente potevano anche uscire un po' prima e dare spazio a Bolsius, che quando è entrato ha fatto bene, così come De Pieri.
1: Diciamo che a mio parere sempre, ecco, da inizio di stagione, che Duffizzi non è proprio brillantissimo, e Tomè su questo dovrebbe anche un po' rifletterci, perché non è un peccato poi togliere un giocatore, sostituirlo, comunque a volte anche provare a farlo partire dalla panchina per provare a dargli uno scatto mentale, qualcosa che...
2: Sì, anche a farlo accendere un po', no? Perché
1: sì.
2: Probabilmente vabbè, la Serie B è un altro campionato rispetto alla C, però è vero, gli manca ancora un po' di brillantezza, no? Probabilmente anche lui ha bisogno ancora di imparare a tornare a conoscere questa Serie B, che è comunque molto competitiva, molto equilibrata, lo dice anche la classifica, insomma, tutte squadre.
1: Sì, classifica fortissima, tra l'altro,
2: esatto.
1: Parte il Palermo che credo sia un po' l'ammazza campionato.
2: Sta dimostrando che la forza del mercato fatto quest'estate sta confermando anche la forza sul campo.
1: È veramente una rosa eccezionale.
2: Rosa veramente forte, che secondo me farebbe bene anche in Serie A in questo momento, certamente se la giocherebbe alla grande con le squadre che sono nella seconda metà della classifica.
1: Poi c'è Pippo Inzaghi in panchina, che è diventato quasi esperto di promozione.
2: È vero, quello sarà un altro dato importante. È vero.
1: Comunque, nonostante, ecco, la prestazione, c'è anche da appurare un altro dato, perché comunque il Südtirol nei campionati professionistici in Italia è l'unica squadra imbattuta e non essere mai andata in svantaggio, quindi sicuramente era anche difficile poi fare gol.
2: È vero, sono numeri che comunque confermano la forza di questa squadra, che non è a caso lì tra le prime della graduatoria, ma che comunque ha mostrato anche una certa solidità dietro, no? I palloni ne sono arrivati pochi, sia nel primo tempo ma soprattutto nella ripresa. L'Ascoli ha fatto fatica ad entrare, ad andare alla conclusione, quindi che sia una difesa forte lo ha dimostrato ancora una volta, e questo dato dell'imbattibilità credo che conferma anche le ambizioni, no, di questa squadra, che comunque in Serie B ogni anno fa il suo campionato.
1: Sta facendo bene, poi con Castori si è salvata, adesso
2: esatto.
1: Ha cambiato completamente
2: gioco, anche mentalità,
1: gioco,
2: esatto.
1: E fa quasi paura, perché secondo me potrà battersela un po' per un bel posto nei playoff.
2: Soprattutto in casa è una squadra rognosa, difficile da affrontare,
1: sì.
2: Quindi molte squadre faranno fatica a giocare al Druso.
1: Allora, detto questo, io andrei a leggere i risultati di questa settima giornata e poi la classifica. Ricordiamo appunto che l'Ascoli ha pareggiato al Druso di Bolzano per 0-0, quindi partita a reti inviolate contro il Südtirol. Invece vittoria del Modena sul Verona per 3-2, il Padova perde in casa con la Carrarese per 2-0, Catanzaro che invece viene sconfitto in casa anche qui dal Mantova, che sta facendo molto bene, per 3-1, Arezzo Cremonese 0-0, Vicenza Pisa 0-3. Il Benevento vince sul Cesena, tra l'altro due gol bellissimi che abbiamo visto da un subentrato anche lì. Empoli-Palermo 2-4, l'Empoli è il prossimo avversario dell'Ascoli, poi ne parleremo. Lentella invece appunto con la Juve Stabia pareggia per 1-1, su Südtirol-Ascoli abbiamo detto 0-0, e l'Avellino stravince in casa contro la Sampdoria per 4-1. Andiamo a leggere poi la classifica, che vede l'Ascoli in un'ottima posizione, perché classifica guidata dal Palermo che sta a 16 punti, Mantova 14, Modena a 13, poi il Südtirol che pareggiando con l'Ascoli sale a 12, l'Ascoli a 11, e poi a scendere abbiamo l'Avellino, il Pisa e il Benevento a 10, Verona Padova, Cesena, Arezzo, appaiati a 7 punti e poi l'Empoli, questo ce lo segniamo, a 6 punti insieme all'Entella, alla Cremonese, il Vicenza a 5, la Carrarese e la Sampdoria a 4, chiudono la classifica il Catanzaro a 3 e la Juve Stabia a 2. Allora, proprio l'Empoli sarà il prossimo avversario dell'Ascoli. Empoli ha 6 punti, che ha cambiato anche l'allenatore appunto da questa giornata, perché in realtà è arrivato a fine settembre ma è la prima partita che ha disputato, un allenatore molto giovane che ha cambiato un po' diciamo l'andamento di questa squadra, una difesa a 3, Saporiti che è un po' il grande giocatore della squadra che si inserisce tra le linee. Come la vedi questa partita?
2: È una partita non facile, l'Empoli ha dimostrato anche in questa sconfitta di essere comunque una squadra che gioca a calcio, che sarà comunque pericolosa, ha messo in difficoltà una grande squadra e vendendo cara la pelle prima di arrendersi, quindi l'Ascoli dovrà fare molta attenzione, ma insomma come sempre al Del Duca ci aspettiamo un Ascoli un po' più brillante, no?
1: Assolutamente,
2: il giro palla anche un po' stucchevole che si è visto a Bolzano, anche un po' lento, no? Nella
1: sì,
2: manovra.
1: La differenza che notavo guardando la partita è proprio questa, che anche il Sudtirolo giocava molto, ecco, palla a terra, scambi, ma erano molto più rapidi dell'Ascoli.
2: Sì, è vero, il passaggio del pallone era sì, molto più veloce,
1: l'Ascoli
2: lo faceva con una velocità minore e soprattutto con molta più difficoltà nella verticalizzazione, no? Nel trovare gli spazi per liberare anche il trequartista o la punta. Brunori ha avuto pochissime palle giocabili, sì. Quindi insomma
1: anche se poi ha giocato molto bene in realtà,
2: sì,
1: fatto
2: sì, vabbè, ha fatto un lavoro sporco, no?
1: Anche,
2: perché
1: sì.
2: Fare il centravanti con Tomei è un lavoro complicato, insomma immagino
1: quasi
2: che
1: quasi un operaio
2: il centravanti, esatto, il centravanti fa più il centrocampista metodista che non la punta, però è vero, poi ha fatto un gran lavoro, magari anche sprecando tante energie, così come Shakir che quando è entrato ha dovuto fare tanta corsa, tanto lavoro anche nella copertura, poi si è visto che magari ha perso anche un po' di lucidità nel momento in cui deve far gol,
1: sì,
2: lui
1: peccato,
2: che non è proprio un bomber, no, di quelli che
1: però si crea sempre l'occasione,
2: però l'occasione se la crea è vero.
1: Che c'era De Pieri in campo e comunque verticalizzava molto.
2: De Pieri è stato molto bene, gli ha fatto bene anche la nazionale sicuramente, sì. Il fatto di aver giocato, di aver contribuito anche ai successi dell'Under 21, credo che il lavoro con mister Baldini lo stia anche aiutando tanto, no? Perché poi il tecnico ex Pescara è uno bravo anche a credere nei giovani, no? a farli giocare con la mente libera, e quello poi quando torni nel club te lo ritrovi.
1: Poi tra l'altro, ecco, l'Empoli è una squadra con molti giovani,
2: sì, come sempre è una società che punta tanto sul proprio settore giovanile, uno dei migliori d'Italia quello dell'Empoli, e fa crescere tanto i ragazzi, poi li porta in prima squadra creando tanti talenti anche che si sono poi fatti strada, quindi è un avversario non facile da affrontare, no? Perché poi quando è vero i ragazzi sono magari senza esperienza, con pochissima esperienza in Serie B soprattutto, però poi corrono, si muovono tanto, ti mettono in difficoltà, hanno questa capacità di giocare con la mente libera. Ha fatto solo 6 punti l'Empoli, ma poteva averne.
1: Sì, però adesso magari col cambio di allenatore,
2: esatto, poi il tecnico ha una mentalità diversa rispetto a quella dell'ex allenatore, quindi
1: anche lui giovanissimo, perché mi sembra abbia 38
2: sì,
1: anni.
2: Sì, penso che veramente sì, non sì. Abbia nemmeno 40 anni, quindi proprio veramente un allenatore giovane che sa lavorare con i giovani, quindi sicuramente è un avversario da non sottovalutare. Con la classifica non deve illudere che sarà una gara facile per l'Ascoli, assolutamente, anche se insomma l'Ascoli quando gioca, soprattutto in casa, che impone il suo ritmo, sperando insomma che anche questa ulteriore settimana di lavoro ridia anche un po' di brillantezza nelle giocate,
1: sì.
2: Sia comunque l'Ascoli squadra pericolosa.
1: L'Ascoli, cioè, Tomei avrà anche un lavoro difficile nella scelta, perché
2: sì, certo.
1: Poi gestire 3 attaccanti diversi tra loro, però che comunque tutti vorrebbero giocare, perché Gori si vede che è lì che
2: scalpita,
1: vorrebbe, sì,
2: no,
1: stava
2: certo,
1: scaldando,
2: certo.
1: Poi è stato scelto Shakir a centrocampo, adesso c'è molta più scelta, poi vedremo anche Ricci, spero prima o poi. A Campora
2: sì.
1: Si è comportato bene. A
2: sì,
1: mio avviso,
2: sì, vabbè, fa il suo lavoro, entrato... non è proprio un, in quel centrocampista che ti fa spellare le mani dagli applausi.
1: No, no, però ha fatto dei bei cambi di gioco.
2: Però sì, sì, poi ci mette del suo, poi ripeto, anche lui ha una buona esperienza in, in Serie B.
1: Sì,
2: quindi
1: non guasta,
2: quello ecco. Conta. Poi alla fine, soprattutto nei minuti finali di una gara, dove devi fare molta più attenzione a non commettere errori che non a brillare, no, con giocate importanti.
1: Chissà se poi avremo anche Venuti nella prossima partita, però.
2: Ma sicuramente una chance gli verrà data, forse a gare in corso, perché poi magari deve anche un po' anche lui entrare nei meccanismi di Tomei, anche se si sta allenando con la squadra già da un mese,
1: sì,
2: praticamente, quindi insomma penso si sia entrato un po' nei meccanismi, però mi aspetto anch'io di vederlo in campo.
1: Nicoletti un po' sta diventando un caso, perché ormai...
2: Sì, un peccato, perché l'anno scorso è stato veramente uno dei grandi protagonisti, no, della stagione. Rizzo sta giocando bene, sta giocando anche in maniera anche con grande personalità, no, rispetto magari a quello che avevamo visto lo scorso anno nelle poche apparizioni in cui ha avuto la possibilità di giocare.
1: E c'è un equilibrio che sarebbe difficile rompere adesso,
2: adesso è difficile, soprattutto i centrali di difesa quando la squadra va bene è difficile.
1: Anche Gattoni sta trovando spazio, infatti,
2: sì,
1: nonostante
2: sì,
1: che
2: lui,
1: insomma, quando è entrato,
2: quando è entrato si è fatto bene anche d'esterno sì, destro. Quindi il ruolo dei centrali è delicato, poi c'è anche questa cosa del feeling, no, che si deve creare quando devi alzare la difesa, devi fare il fuorigioco, quindi andare un po' a modificare è un po' più complicato. Dispiace perché, ripeto, Nicoletti si è sempre dimostrato un giocatore di grande affidabilità, poi è uno veloce quando c'è un attaccante che
1: sì,
2: è guizzante,
1: anche nell'impostazione comunque,
2: bravo, anche
1: tecnica,
2: quando c'è da far partire l'azione, bravissimo.
1: E invece dicevamo che ecco, l'Empoli ha molti giocatori giovani, però anche giocatori di esperienza, perché c'è Popov, c'è Romagnoli, c'è Jeps, insomma, e poi c'è Saporiti che sta facendo lo stravedere, perché...
2: Saporiti è la perla, no, sì, di questa squadra, l'uomo di riferimento, il grande talento di questa formazione, che naturalmente si è sentito anche responsabilizzato, no, di essere anche un po' il punto di riferimento della squadra, probabilmente anche dello spogliatoio, quindi giocatore comunque di qualità, anche di quantità, perché è uno che poi si muove tanto, che ti mette tanto in difficoltà, quindi un bell'atleta che,
1: sì, insomma... Poi sicuramente è anche un giocatore che riesce a stare bene nel gruppo, perché il secondo rigore, che è lui rigorista, l'ha lasciato a Popo,
2: quello è un bel segnale, sì, no? Quando c'è un po' il leader della squadra, comunque responsabilizza anche gli altri compagni, è un bel segnale anche di quanto sia importante il suo ruolo nell'interno del gruppo. Questo è un bel segnale.
1: E nel frattempo avevo fatto un po' un'analisi dell'Empoli che l'Ascoli andrà a affrontare. Diciamo una difesa a 3, solitamente il modulo è il 3-4-3, però è molto fluido, quindi è anche difficile da andare a individuare i giocatori, perché si spostano spesso, e è molto aggressivo, quindi ci andrà sicuramente a prendere sulla ripartenza dal basso. Fortunatamente, insomma, diciamo, Vitale sta in gran forma, però il possesso forse velocizzarlo non sarebbe male. E sicuramente poi l'Ascoli gioca in maniera diversa quando c'è Shakir davanti, quando c'è Gori, quando c'è Brunoli, perché con Shakir spesso si prova anche subito la profondità. E poi diciamo in fase di possesso invece l'Empoli è un po' più, manovra anche dal basso, quindi cerca questo palleggio, e l'Ascoli speriamo insomma riesca a fare qualcosa. Brunoli nella partita precedente con l'Avellino ha intercettato una serie di palloni lì al limite dell'area, quindi sicuramente è uno di quei giocatori che può fare la differenza. Detto questo, invece, campionato di Serie B, ti aspettavi un po' questa classifica, qualche squadra che è retrocessa, che è partita male? Ne promosse solo l'Ascoli sta facendo veramente bene.
2: Sì, se l'Ascoli è veramente un po' la rivelazione di questo campionato, non per noi che conoscevamo il valore della squadra, il valore dell'allenatore in particolare, ma certo le neopromosse stanno facendo molta più fatica. La Juve Stabia certamente anche per i problemi societari, con le penalizzazioni, certamente è complicato e poterla giudicare. Per il resto sì, i valori sono quelli, però dicevamo la classifica è molto corta, ci sono stati dei risultati anche abbastanza sorprendenti anche in questa giornata, quindi diciamo che si può vincere e perdere con chiunque. L'Avellino, che visto qui ad Ascoli non è che aveva mostrato
1: no,
2: tantissimo,
1: però,
2: poi va a vincere con 4 gol. È vero che la Sampdoria in questo momento è in difficoltà,
1: è un po' di anni che è in difficoltà purtroppo, perché poi
2: purtroppo, perché è una società comunque importante, che comunque dà lustro e già qui in città si parla di questo match di martedì 27, no? Sì. Di questo turno infrasettimanale serale.
1: E comunque è una squadra blasonata.
2: Che c'ha il suo blasone, poi sì. Ci sono tanti ricordi di sfide importanti tra i due presidenti, Mantovani e Rozzi, e Bosco che ha legato le due panchine, quindi è già una sfida che stimola tanto, però ecco, è la squadra in difficoltà, anche il tecnico e Corradi lo danno già un po' sulla graticola, quindi
1: bisogna vedere. Che lì a Genova, insomma, ogni anno è così,
2: come è successo già in un paio di stagioni a questa parte.
1: E invece una novità proprio di questi giorni è che la società, appunto, di Passeri ricomprerà il Picchio Village, quindi tutte le quote, che attualmente, insomma, il capitale è suddiviso per il 70% ancora di Bellini e il 20% dell'Ascoli e 10% di Ciccoiani. Quindi in teoria Passeri, Ubaldi e Turla e la Sofer compreranno questo 70%, quindi diventerà completamente dell'Ascoli.
2: Sì, già da un po' la famiglia Bellini voleva liberarsi di questo impegno con il Picchio Village. Fatto bene la società a proporsi, no, per cercare di recuperare un patrimonio importante sia per la squadra sia per la città, perché insomma il Picchio Village è anche un punto di riferimento per tanti ragazzini che fanno la scuola calcio, che fanno le giovanili, quindi è un investimento importante che mette anche un po', diciamo, a tacere le tante voci che danno questa società in difficoltà, che comunque non è così ricca come magari potrebbe far pensare, anche tanti ingaggi, tanti giocatori sotto contratto. Investire sul Picchio Village, al di là del fatto che ci sono anche imprenditori ascolani di mezzo importanti come Ubaldi, come Turla, come la Sofer, che comunque sono aziende che sono già da un po' vicine all'Ascoli, però insomma è una bella notizia che dà anche prospettive per il futuro, no? Perché poi avere una struttura sportiva con campi di calcio a disposizione e sono di proprietà è comunque un valore aggiunto anche per tutto.
1: Beh, poi tra l'altro, insomma, tutte le società che hanno questa possibilità di lavorare su qualcosa di proprietà, che sia lo stadio, che sia appunto il centro sportivo, poi nel tempo hanno avuto dei benefici sul
2: settore giovanile. Sicuramente è un bel segnale.
1: Sì, ho visto anche la struttura dell'Albino Leffe, che ha ricreato un centro sportivo simile a quello del Barcellona, dove ci sono 8 campi, mi pare, intorno a quello principale, quindi i ragazzi stanno tutto il giorno, ed è uno dei migliori settori giovanili d'Italia.
2: Sì, quello del Bino Leffe sta crescendo tanto come settore giovanile. L'Ascoli già da un po' che al Picchio Village ha fatto il suo quartier generale, no? Mangiano lì, hanno assunto dei cuochi per cucinare.
1: Tutto me ci tiene parecchio, quindi
2: insomma il progetto è già partito in realtà, però ecco, averlo di proprietà sarà comunque un valore aggiunto importante.
1: Anche perché è un po' di anni che l'Ascoli non sfodera più talenti.
2: Il settore giovanile giro, quest'anno insomma, un po' ripartito da zero, lo dice anche Andrea Passeri, no? Il figlio del presidente, che è un po' responsabile del settore giovanile. E c'è da lavorarci sul settore giovanile, c'è da lavorarci nel tempo, c'è da costruire, da dare anche in mano le squadre, allenatori, non solo a semplici istruttori.
1: Sì,
2: insomma, è costoso
1: un
2: investire
1: su ampio,
2: ampio e anche a lungo termine, no? Perché poi i risultati non è che si vedono nell'immediato. Tutti noi ci auguriamo di rivedere un Orsolini che parte dalle
1: giovanili. Tra l'altro ieri ha fatto un gol
2: straordinario, veramente bellissimo.
1: Questo weekend, sì.
2: E lo aveva segnato anche nell'amichevole contro l'Ascoli, però insomma fare un gol così è anche un bel modo per rilanciarsi, no? Dopo un periodo non facile con l'infortunio.
1: Sì, poi peccato perché la nazionale non ha mai
2: non ha mai avuto un'opportunità vera, no?
1: Sì, perché mi sembra solo una volta, poi è stato schierato titolare, non ha fatto benissimo, e quindi
2: esatto,
1: però è uno di quei giocatori che è un po' un peccato. Tra l'altro lo stesso Mancini in nazionale non aveva fatto benissimo, no? Non lo chiamavano mai, eppure era un fenomeno.
2: È vero, anche un po' ripercorrere la stessa strada, è vero.
1: Sì, quindi forse un'opportunità si potrebbe anche dare. E detto questo, andiamo a vedere il prossimo turno, che si articola come sempre in 3 giornate, quindi dal venerdì alla domenica. Si parte nel venerdì sera con Verona Catanzaro, Poi sabato ovviamente ci saranno quasi tutte le partite, quindi Ascoli-Empoli, Benevento contro il Vicenza, il Modena andrà a Carrara, poi la sfida tra Padova ed Entella, il Palermo invece capolista giocherà con il Mantova, forse questa è la partita di cartello di questo weekend, Pisa-Cremonese, Juve-Stabia su Tirol, Cesena-Avellino e Sampdoria-Arezzo. A parte ecco Palermo-Mantova, che probabilmente sarà la partita più interessante, come vedi le altre sfide?
2: Ma anche qui sarà un turno molto, molto equilibrato, vedo partite dove può veramente accadere di tutto, a partire già dal match di venerdì sera tra due squadre che comunque possono regalare anche, anche delle belle partite, anche un po' di spettacolo. E il big match, come dicevi giustamente tu, è quello tra Mantova e Palermo. E mi aspetto anche una bella sfida, quella tra Sampdoria e Arezzo, perché penso che la Sampdoria insomma debba cominciare anche un po' a macinare punti
1: e così quindi... si sfoga prima di arrivare a
2: Arezzo. Esatto, speriamo che reagisca prima di venire qui ad Ascoli il martedì 26.
1: È vero, tra l'altro Ascoli tornerà finalmente a giocare in casa, sarebbe bello, speriamo succederà, di rivedere 14.000 tifosi.
2: Beh, il sabato alle 3 insomma è un bel
1: sì,
2: orario, no? per il pubblico. Sicuramente è più complicato in questo momento il turno infrasettimanale, perché poi tanti lavorano, giocare le 8:30 di martedì non è mai facile, sì, ma insomma infatti, ormai con il numero di abbonati e con così
1: una
2: tanta voglia,
1: c'è sempre. Allora ci fermiamo qui con la Serie B, con l'Ascoli Calcio, andiamo un po' invece a indagare sul calcio di Serie C e poi anche sulla Serie D e un po' parleremo anche di calcio femminile.
0: L'altra zona, il calcio lontano dai riflettori che fa battere i cuori.
1: Parlando di Serie C, parliamo appunto del girone B, dove è impegnata la San Benedettese, in un girone dominato dallo Spezia, che guida la classifica con 25 punti. Sono 9 le giornate disputate appunto in Serie C. Spezia imbattuto, 8 vittorie e un pareggio, seguito dal Ravenna, che forse fra poco ci sarà anche l'esordio di Ronaldinho, e il Grosseto. Invece in grande difficoltà Reggiana e Perugia, che non riescono a trovare assolutamente continuità, anche il Pescara non naviga in buonissime acque. Il fanalino di coda, tra l'altro, le due marchigiane, perché la Vispesaro è a 4 punti, la San Benedettese a 6. San Benedettese che ha cambiato allenatore, è tornato D'Alessio, una vittoria a Grosseto e il pareggio contro il Latina. Questo cambio di panchina, insomma, te lo aspettavi? Perché poi Boscaglia non è partito benissimo, però la rosa è quella che è.
2: La rosa è quella che è, il mister Boscaglia certamente pensava di fare meglio dopo la salvezza conquistata lo scorso anno, ha provato con il suo modo di fare calcio, che in Serie C forse non paga più tanto, no? Quello di comunque provare soprattutto a non prenderle, e alla fine è arrivato l'esonero. Ora con il ritorno di D'Alessio la Samp sta facendo anche meglio, ieri ho visto degli spezzoni di partita, mi pare che comunque abbia retto bene contro un Latina che era passato in vantaggio, no? Quindi sì, sì, ha avuto anche l'opportunità di fare il secondo gol, poi è arrivato questo pareggio. E mi pare che la Samp nel finale avesse un po' più di birra nelle gambe rispetto al Latina, che aveva speso tanto, ci poteva stare anche la vittoria dei rossoblù. Certo è che insomma vedere le due marchigiane lì in fondo, è vero che la vista c'è una partita ancora da recuperare, perché sì, non ha giocato quella con l'Atalanta per
1: sì, però diciamo che la partenza
2: nazionale,
1: non è stata,
2: ma la partenza non è così brillante, ecco. Anzi a Pesaro si parla anche di un possibile ritorno di Stellone, che
1: sì,
2: lo scorso anno era
1: fatto peccato insomma
2: bene.
1: Mandarlo sì, io, perché ha sempre fatto bene,
2: ha trovato la piazza giusta, insomma, no? Diciamo sì, anche il tecnico sì. Che qui ad Ascoli l'abbiamo visto anche non particolarmente
1: sì, proprio...
2: fortunato, però
1: pochissimo tempo,
2: lo scorso anno ha fatto un bel campionato con la Vis, e quindi insomma c'era anche la possibilità che possa tornare lui se il campionato della Vispesaro continua a essere così deficitario.
1: Tra l'altro non sono ultimi a caso la Vispesaro e la San Benettese, perché sono le peggiori difese, hanno incassato la Vispesaro 19 reti e la Sam 15, quindi sicuramente oltre alla rosa ci sono proprio dei meccanismi tattici da rivedere, forse non c'è lo stesso livello rispetto alle altre squadre. Mi dispiace un po' per la Vispesaro, perché effettivamente negli ultimi anni ha fatto molto bene.
2: Sì, arrivando anche ai playoff, era una squadra, è stata una squadra importante nelle ultime stagioni.
1: Ha dato anche fastidio con l'Asco.
2: Sì, è vero, è vero, anche molesta in certe situazioni.
1: Come si fa, siamo pure amici.
2: È vero, però adesso sì, probabilmente c'è questa disattenzione difensiva che sta portando a subire tanti gol, così come anche la San Benedettese ha la stessa difficoltà, quella di evitare di prendere gol. E Samba, che è stata spesso rimontata, no? Anche nonostante il doppio vantaggio, ha subito dei gol anche abbastanza rocamboleschi, segno anche di una certa disattenzione difensiva che in Serie C poi alla fine paghi, perché trovi sempre squadre agguerrite, sempre squadre che non mollano mai. Lo abbiamo visto anche noi lo scorso anno, quante volte siamo andati in gol nei minuti finali, proprio perché le partite sono sempre molto con grande attenzione, grande grinta, anche al limite dell'agonismo. Mi ha sorpreso il rinvio della partita di Pineto Reggiana per impraticabilità di campo. Non pensavo avesse piovuto così tanto.
1: Sì, in effetti
2: Pineto,
1: si è allagata
2: per allagarsi il campo.
1: Hanno comunicato che...
2: Però insomma anche quella era una bella partita da vedere.
1: Sì, peraltro Pineto, che anche quest'anno insomma rispetto alla scorsa stagione sta facendo malissimo.
2: Sì, rispetto agli anni precedenti quest'anno è partita con diverse difficoltà.
1: Un po' un peccato, perché poi è bello vedere queste realtà che lavorano anche bene a livello societario,
2: sì,
1: fare questa fine, perché poi lì è un attimo a retrocedere poi risalire.
2: E dopo è complicato.
1: È molto complicato.
2: Lo Spezia invece sta confermando la sua qualità, prima in classifica, hanno festeggiato mi pare 120 anni di storia ieri, una manifestazione importante prima della partita. Anche qui società che ha vissuto momenti di grande difficoltà, però insomma una piazza che ha respirato aria
1: in Serie A,
2: quindi insomma che ci stia provando a tornare almeno in Serie B è un bel segnale, anche per quanto riguarda questa società, che magari non è tra le più nobili, no, della sua regione, ma che comunque ha fatto
1: beh,
2: la sua storia.
1: Lì abbiamo Genova e Samp, però insomma. E adesso andrei a un po' a guardare, non so se lo segui il campionato di Serie D, penso di sì, no?
2: Atletico Ascoli, il giornale,
1: e quest'anno l'Atletico non era partito benissimo, si sta riprendendo. Girone F che comunque statisticamente è uno dei più equilibrati nella Serie D, guida l'Aquila la classifica con 17 punti, il Teramo con 16, che stanno facendo benissimo. Tra l'altro a Teramo c'è l'ex Ascoli Carpani che segna gol a raffica, forse ha trovato la sua dimensione migliore, perché insomma ha lasciato il professionismo da un paio d'anni, però sta veramente in forma. E poi tra l'altro ecco il Teramo ha 17 reti fatte, è uno dei migliori attacchi. L'Atletico Ascoli invece ha cambiato un po', adesso sta ritrovando direi la forma, ha battuto la Vigor Senigallia 2-1, quindi
2: ex capolista, la Vigor era imbattuta fino a due settimane fa, poi ha perso proprio con il Teramo, un risultato clamoroso di 6-4, di quasi tennistico, e la differenza reti del Teramo è proprio
1: lì che...
2: di quei 6 gol fatti contro la Vigor. E ieri si è fatta sorprendere da questo Atletico, che ha disputato una gran partita
1: in rimonta, mi pare che nel finale, perché
2: sì,
1: due minuti ha ribaltato
2: l'Atletico, era passato in vantaggio con Maio, poi ha raddoppiato con Guadalupi e poi ha segnato la Vigor, andando anche vicino a un possibile pareggio nel finale. Per fortuna è andata bene, perché insomma dopo due sconfitte l'Atletico aveva perso a Giulianova malamente, poi in casa con il Fossombrone, dopo due sconfitte nelle prime 6 partite, 3 con quella iniziale contro l'Angelana, 3 sconfitte in 6 partite, insomma erano un bilancio abbastanza negativo, e già insomma non dico che la panchina di Seccardini era sotto osservazione, ma certamente la società, che ha investito tanto anche quest'anno, la società di Graziano Giordani, che sta spendendo veramente tanto in un campionato comunque complicato, dove ci sono piazze importanti come l'Aquila, che non a caso è prima in classifica, Teramo seconda, c'è l'Ancona, c'è il Foligno, insomma società che hanno anni anche di Serie C, Serie B, l'ho ancora vissuto anche qualche anno di Serie A. Non è semplice, però insomma c'è questa voglia di mostrarsi competitivi. Poi adesso che c'è questo campo a Venarotta, dove i Giordani perché... sanno un po' di casa, diciamo.
1: Abbiamo parlato nella scorsa puntata, però manca un po' di pubblico, mi diceva Matteo Rossi.
2: C'è stato il boom nella prima giornata con la Maceratese, c'è stato un grandissimo afflusso di pubblico, è vero, faceva anche caldo, quindi
1: poi non giocava l'Ascoli.
2: Poi non giocava l'Ascoli, quindi c'era anche voglia di calcio e tantissime persone sono andate a vedere Atletico Ascoli Maceratese, c'erano anche tanti di Macerata, tanto che poi si parlava anche di una possibile ulteriore tribuna da 400 posti per poter accogliere il pubblico di Venarotta. Poi però Venarotta c'ha la sua squadra, la Venarottese,
1: molto seguita, ma non...
2: Ascoli, quindi insomma non è facile, però insomma è una bella realtà quella dell'Atletico. Poi adesso che c'è questo centro sportivo molto bello lì a Venarotta, e mangiano lì, vivono la vita di paese, insomma la loro intenzione è quella di coinvolgere anche un po' il territorio con le squadre avversarie che vanno a mangiare a Rocca Fuvione, quindi insomma si sta creando pure un po' di movimento.
1: Questa è una bella idea comunque, anche per le attività commerciali.
2: Importante. Poi hanno avuto questa possibilità di creare due itinerari diversi per la tifoseria di casa e quella ospite, quindi quelli di ospiti passano proprio per Venarotta e fanno il giro dall'altra parte,
1: quindi è voluto, è un po'
2: sì, è anche per promuovere un po' il territorio, ecco, dare un po' di spazio alle attività di ristorazione, che poi si gioca alle 3 di domenica, quindi ti danno la possibilità anche di poterti fermare e mangiare qualcosa per strada. Quindi diciamo che il progetto, ne parlavamo anche l'altro giorno con il sindaco e poi anche il presidente della provincia Fabio Salvi, sindaco di Venarotta, che insomma è stata un po' studiata, no, questa idea di promuovere le partite dell'Atletico anche per dare un po' di spazio al territorio. Sindaco che è molto soddisfatto del movimento che si crea, perché poi quando arrivano tifoserie ospiti insomma consumano, girano, mangiano.
1: Che poi questo sarebbe anche una buona idea per l'Ascoli.
2: Non sarebbe male riutilizzare lo stesso tipo di schema.
1: È vero. Tra l'altro l'Atletico Ascoli invece la prossima settimana affronterà il Lanciano, che sono insomma appaiati a 10 punti, quindi ci potrebbe essere la possibilità anche di risalire la classifica, perché i playoff mi pare sono a 13, quindi
2: sì, sarebbe... c'è anche un po' la voglia di vincere in casa, perché insomma tornare alla vittoria tra le mura amiche sarebbe anche importante per ridare un po' di fiducia a un ambiente che ha vissuto un paio di settimane non felici, perché poi quando perdi ci si demoralizza. Poi la rosa è anche abbastanza ampia, gli attaccanti che non segnavano, quindi insomma aver ritrovato il gol con Maio, adesso si aspetta tutti questo centravanti Bianchimano, che è un centravanti altissimo, possente, che e tutti aspettano il suo primo gol per dare un po' anche di entusiasmo a questo giocatore che negli schemi di Seccardini non è che si trova tanto, perché questo giro palla lui lo soffre, perché sì, poi lui vorrebbe solo i cross e colpire di testa, quindi però insomma
1: aspetta lì,
2: prima o poi anche lui si sbloccherà e sarà comunque darà il suo contributo giustamente alla conquista dei playoff, che poi è l'obiettivo dell'Atletico.
1: Sì, anche bello poi, no? Una soddisfazione, certo, anche per la città,
2: certo.
1: Tra l'altro il gol del Senigallo l'ha segnato l'ex De Feo,
2: esatto,
1: dell'Ascoli Calcio,
2: che conosciamo bene.
1: Tra l'altro è un buon peccato, perché lui forse la Serie C se la poteva,
2: secondo me in Serie C ci stava, ci stava, però come è successo per Carpani, sai, quando poi non riesci a trovare la tua dimensione fai fatica. Gianluca Teramo sta facendo dei campionati straordinari, tanti gol, poi si è ambientato bene, c'è la fiducia della società, del tecnico, e quindi magari preferisci scendere un po' di categoria. Lo stesso Guadalupe in Serie C sarebbe stato comunque un valore aggiunto, ho scelto di scendere proprio perché magari si trova in un gruppo dove c'è da poter emergere, no? Da poter dare un bel contributo, mentre magari in Serie C sei uno dei tanti, quindi... Però,
1: sì, tra l'altro in Serie D, a parte il girone F dove ci sono tanti ex giocatori professionistici, ma in generale c'è, cioè, Dionisi, Eusepi, sì, insomma vediamo scendere giocatori che magari hanno una certa età, però lì fanno la differenza anche alcuni vorrebbero ancora giocare in Serie C.
2: No, è vero, ho visto il gol che ha fatto Belotti ieri con
1: il
2: Modena al 95esimo, sempre lì, ma puntuale sul secondo palo. giocatori che comunque confermano che quando hai certe capacità, certi istinti, poi te li ritrovi anche magari scendendo di categoria dalla Serie A alla Serie B o dalla C alla D. Quindi
1: ci sono dei giocatori che segnano in tutte le categorie,
2: che sono nati per far gol. Bravissimo.
1: E non importa la squadra, non importa la categoria. E detto questo, insomma, andiamo a parlare un po' di calcio femminile. E
2: qui non è che posso aiutarti tanto, perché sei tu l'esperta di calcio femminile.
1: Sì, in realtà nelle Marche inizia la Coppa Marche di eccellenza, perché la federazione ha deciso di suddividere prima la Coppa Marche e poi il campionato, che è un po' una scelta particolare. Anche le società sono anche un po' lamentate, però.
2: Ma a causa delle poche squadre?
1: Sì,
2: che ci
1: perché
2: sono?
1: Purtroppo, come ben sai, ogni anno, un anno cresce, un anno scende, e quindi ci sono tantissime squadre giovanili, quindi sono campionati under 15, under 17 pieni di squadre, addirittura le under 19 che giocano anche in Emilia Romagna, anche campionati nazionali. Però purtroppo, prime squadre c'è sempre questo. Non si
2: capisce.
1: Ma
2: come mai si crea questo distacco a un certo punto?
1: Ma io credo che sia una questione anche economica. No. Cioè, mentre
2: i giovanili magari giocano spensierati,
1: sì,
2: senza richiedere
1: anche
2: tanti
1: meno numeri,
2: rimborsi.
1: Sì. Poi lì
2: quando sali, a chiedere poi anche un po' di.
1: Ma non in queste categorie, magari non è quello il problema, però penso sia proprio una spesa, ecco, per le trasferte.
2: Anche per le società.
1: E quindi, mentre il settore giovanile comunque c'è un'entrata perché ci sono le iscrizioni,
2: certo.
1: E questo infatti sarebbe anche da studiare. Iniziata la Coppa, appunto, diciamo, la Coppa Marche, l'hanno suddivisa in due gironi da quattro squadre, quindi anche quest'anno poche squadre. L'Ascoli sta andando molto bene, l'Ascoli femminile ha vinto anche nell'ultima partita contro la Maceratese, dovrebbero essere le due squadre un po' più forti del campionato, e la Dorica contro il Villa Musoni, che è una nuova squadra, una nuova società che sta provando, insomma, un po' l'esperienza della prima squadra. Speriamo che ce ne siano.
2: È Loreto,
1: sì. Non c'è più la Recanatese, purtroppo, perché da quando la prima squadra maschile è retrocessa in Serie D non ha più investito. Questa è un'altra problematica, perché mentre ci sono alcune squadre professionistiche obbligate, quindi fanno appunto il settore giovanile, appena arriva la prima squadra c'è chi decide di non farla perché non c'è la multa.
2: Non sei più obbligato ad averla,
1: sì.
2: Esatto.
1: Sì. Invece nel girone B, la Jesina, dove sto giocando, abbiamo perso contro la San Giustese e poi Ancona e Mandoli si hanno pareggiato, poi a novembre inizierà il campionato. E sul calcio femminile due parole le spenderei, perché come abbiamo detto tantissime difficoltà. Da un lato se ne parla tanto, no? Adesso, quindi il professionismo, la Serie A, e poi ci sono tutte le realtà invece più locali, dalla Serie B in giù, che ogni anno ci sono perdite di squadre che crescono, squadre che non ci sono più. Secondo te cosa si potrebbe fare?
2: Ma guarda, questa cosa dell'obbligo sembrava la ricetta migliore, no? Quella di obbligare le società ad avere una squadra femminile comunque, ma poi, ecco, come dici tu, nel momento in cui la squadra magari la prima squadra non c'è più, il primo taglio è proprio quello della squadra femminile. Quindi probabilmente c'è da trovare una soluzione diversa. Io più che obbligare le squadre ad avere una squadra femminile, direi più che altro di promuovere il calcio femminile, perché se tanti ragazzi stanno nelle scuole calcio, al di là del fatto che poi è vero un serbatoio anche economico, no, per le società, però ci sono anche tante ragazze che secondo me si appassionano, poi per qualche motivo non si capisce bene, o perché la società non ci investe tanto, perché magari cominci a studiare fuori, ad andare fuori, quindi non sei più nella città dove sei cresciuto a livello calcistico. Succede anche tra i ragazzi in realtà, perché
1: però numericamente sono di
2: però
1: più,
2: sono quindi tanti,
1: fine...
2: quindi dopo poi si compensa. Per le donne probabilmente c'è da studiare una formula diversa, proprio perché un movimento così in crescita, no, dove si vedono tantissime squadre importanti anche che in un campionato di massima serie, poi deve avere per forza un serbatoio che arriva dal basso, no? Dalle squadre, diciamo, minori o comunque che danno la possibilità alle ragazze di potersi confrontare, di poter crescere. Quindi probabilmente anche della federazione deve trovare una formula diversa, proprio perché c'è un movimento importante fino magari a 18-19 anni, e poi guarda caso ci si stoppa, e quindi si perde anche tutto il lavoro che è stato fatto con le giovanili, con la crescita di tante ragazze.
1: Sì, da approfondire, anche perché lo sport fa bene, quindi
2: sì, in ogni caso tu sei la testimonianza vivente, sei in una forma splendida ancora.
1: Grazie.
2: C'è una voglia di giocare che è veramente invidiabile. Dovresti essere tu ad andare in giro per le scuole a promuovere il calcio femminile.
1: Potrebbe essere un'idea.
2: Non sarebbe male.
1: Allora, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Abbiamo parlato, grazie, insomma, dell'Ascoli, della Serie B, di tanto calcio. E quindi grazie Valerio, grazie alla regia, e vi aspetto alla prossima puntata di Zona Mista.
0: Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque.

0: come sei adesso. Io voglio soltanto restare con te.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Questa è Radio Ascoli. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Radio Ascoli Night.
1: Pronto.